0: sa.
1: Questa è Radio 3, Radio 3. Telesuona.
2: Ehi, ma questa è davvero una panda?
3: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. Non farti sfuggire le nostre offerte speciali sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia, Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e Bertoni Automobili ad Ascona.

0: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
1: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
2: La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
3: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri

0: non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta.
1: Centro Serramenti Ticino.
0: Centroserramentiticino.ch.
2: Amag Ticino presenta...
0: Che bonus! E che promozioni!
3: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
2: E a un tratto...
0: Che amore di affari!
2: Andiamo?
0: Adesso o mai più!
2: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
4: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità.
1: Palo Alto!
4: Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito. New Hit Sport è il posto ideale per pranzo, cena ed eventi personalizzati con DJ set, specialità di carne, cucina curata, ampi spazi e zona riservata. Con la bella stagione, area ristoro e buvette durante gli eventi Football Club Paradiso. New Hit Sport, campo Pianscairolo, via Garavegia. Vi aspettiamo!
5: Piccadilly presenta Storie on the Road.
6: Ecco, come vedete gli spazi sono completamente rinnovati. Questo è l'ingresso, qui la zona bar, mentre qui potete fare il pieno.
7: Di cosa?
6: Di carburante.
5: Nella nuova stazione Piccadilly di Coldrerio è facile sentirsi a casa. Nuovi spazi con la qualità di sempre. In via San Gottardo 37. Piccadilly, la tua sosta on the road.

0: Stanco delle solite pareti?
1: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
0: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
1: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
0: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
2: Cassoni Color.
1: Coloriamo i tuoi sogni.
3: La più attesa, la più discussa, la più sportiva. La nuova RS5 è finalmente arrivata. Scoprila con noi il 25 giugno presso lo showroom Tognetti Auto di Gordola. Una serata di gala tra selezione di vini e cucina contemporanea in un'atmosfera davvero esclusiva. Info e registrazione su www.tognetti.ch.
4: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
5: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
6: Nuova Kia EV2. Piccola fuori, sorprendente dentro. Agile in città, elettrica ogni giorno, fino a 453 km di autonomia. Fino al 30 giugno è tua a soli 27.000 franchi. Vieni a scoprirla a Noranco da...
7: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
8: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 20

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
1: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
2: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
3: Vivi i mondiali 2026 al New It Sport Ristorante. Tutte le partite, tutta la passione, su maxi schermo e tante TV, con drink, birra, steakhouse, pizza e street food. Prenoti il tuo posto al New It Sport. Ti aspettiamo. Campo Pian Skyrolo, via Garavegia.
4: Ultimi giorni del Summer Deal da Active Fitness. Mantieniti in forma con un allenamento fitness mirato. Con il nostro abbonamento estivo paghi solo 179 franchi per 3 mesi. Allenati in più di 120 centri in tutta la Svizzera. Active Fitness offre una gamma completa di prestazioni per il tuo allenamento. Forza, resistenza, corsi di gruppo, wellness e spazio bambini. Summer Deal con Active Fitness a soli 179 franchi. activefitness.ch. Prendila sportivamente.
5: Entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio 2 biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch.
6: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
1: Amag Ticino presenta.
2: Che bonus! E che promozioni!
3: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
1: E a un tratto...
2: Che amore di affari!
1: Andiamo?
2: Adesso o mai più!
1: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
4: Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento. Musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3.
5: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai contenta.
6: Dal 1987 la voglia di essere una famiglia per le famiglie. Al Grotto Serta di Lamone i bimbi sono da sempre i benvenuti. Da noi troverete un servizio calibrato alle loro esigenze e un rinnovato parco giochi sicuro grazie al tappeto antiurto e svariati divertimenti. Famiglie, vi aspettiamo!
7: Momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
8: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno, esclusi modelli a prezzo netto.
9: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
10: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
11: Sono le 7:59 minuti.
12: La domenica mattina di Radio 3 è forte, chiara e popolare.

0: Visto che è tutta la mattina che ci lavoriamo, Luca, vorresti ripetermeli per favore?
1: Dai, va bene. Però sappi che magari non sono molto bravo. Mischiare il burro con la ferrovia.
0: No, le mescialbuter con la ferrovia. Vuoi provare un altro?
1: Ci riprovo. C'è poco da sfogliare verza.
0: Ma cosa ti ho spiegato prima? Che poco da sfogliare verza.
1: L'ultimo. Non ce la faccio. Caffettierala.
0: Ma le mocala. Ma Luca, ho una domanda. Ma tu l'ascolti la Domenica Popolare?
1: No.
0: Luca?
1: Ma secondo te l'ascolti mia?
0: E buongiorno, buongiorno a tutti. 7 minuti dopo. Sì, un cash buy. Ma sono trash buy a tutto. Qua sto usando la cartwheel di qualcun altro, quindi mi sono persa via un attimo, scusatemi. Buongiorno, buongiorno a tutti. 7 minuti dopo le 8 del giorno del solstizio d'estate, domenica 21, e anche, ahimè, l'ultima puntata per quanto riguarda Forte, Chiara e Popolare, perché come tutti gli altri programmi in palinsesto va in vacanza, purtroppo oserei dire solo il programma, perché la sottoscritta ci sarà anche le prossime settimane, ma cambiamo orario, quindi verrò trasferita, mettiamo così tra virgolette, al pomeriggio dalle 14 alle 18. Non con Forte, Chiara e Popolare, ma con un intrattenimento un po' a tutto tondo, con diversi ospiti, eccetera, eccetera. E io direi che possiamo cogliere l'occasione anche per spaziare in altri ambiti, quindi sottolineerei il fatto che oggi va goduto fino in fondo, perché appunto poi la musica popolare ci sarà magari a spizzichi e bocconi nel pomeriggio di Forte, Chiara e basta ma appunto stamattina è l'ultima ufficiale, mettiamola così. Quindi, caro Juan, spero che sei contento di avere un po' di tempo libero. Ti chiedo l'ultima volta di sonasti campan proprio come si deve.

un altro brano immancabile che ormai è diventato parte della sigla e al quale sono particolarmente affezionata, perché forse un momento poccia molto alto, è quello che il Toto Cavadini, che abbraccio, a cui mando un bacione, ha deciso di dedicarmi e regalarmi.

Una dedica a tutte le mamme, ma soprattutto alla mia, che purtroppo da tanti anni non è più con noi. Mi metti meravigliosa di Marianna Lanteri. Buona giornata dal Selvadic.

0: State ascoltando Radio 3.
1: Vai me la va la mente, la lì, la lì, la la.
2: State ascoltando Radio 3.
3: Questa è Radio 3. Radio 3. Radio 3.

0: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
1: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
2: La grandine ha colpito il tuo camper e non sai a chi rivolgerti? Contatta SCS Camper a Cadenazzo. Ricambi e riparazioni eseguiti a regola d'arte. Non accettare una semplice liquidazione. Ci occupiamo noi del sinistro con la tua assicurazione, periziando il tuo camper in maniera impeccabile. SCS Camper a Cadenazzo. Il tuo camper come nuovo.
3: Da New It Sport ogni giorno vi aspettano nuove proposte per il pranzo. Un menù fresco, vario e sempre diverso, con specialità di carne pensate per una pausa gustosa e piacevole. Qualità, rapidità e sapore. Venite a scoprirci. New It Sport, Campo Pianscairolo, via Garavegia.
4: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano, Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.

E questi erano il trio di Gandri al duo di Riva con La Sisina, 8 e 23 minuti. Arriva una dedica dal Dos de Lora che dice: buongiorno cara, oggi una dedica speciale a due mamme mancate lo stesso giorno, la mia e quella del Selvadic. A loro dedico Profumo di mamma di Omar Codazzi, che ci curino sempre da lassù. Un abbraccio forte e buona domenica a tutti dal Dos de Lora. Mm.

Ciao Chiaretta, siamo i pazienti del lunedì, mercoledì, venerdì pomeriggio della sala 4 del reparto emodialisi del Civico. Con tutto lo staff ci piacerebbe dedicare una canzone a Giulia che ha superato l'esame e ora è un'infermiera. Con la canzone Rosse Rose, grazie mille da Germano.

che non le so scordare. Tornerò laddove nacque il mio primo amore.

0: ascoltando Radio 3i.
1: Questa è Radio 3i. Telesuona. Amagticino presenta
2: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
1: Non perderti Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
3: Radio 3i ti aspetta al Lido di Bissone il 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento. Musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3i.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
5: Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
6: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
7: Beato Vino. C'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo, trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza, degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino. Ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.

Coraggio Muratori, Voz dal Camin, 8 e 46 minuti. Buongiorno cara Chiara, grazie per intrattenerci ogni domenica. Vorrei ascoltare per favore Suona Chitarra. Grazie, buona giornata da Lorenzo.

Vuoi fare gli auguri di buon compleanno al mitico Rouge, anima e corpo della tappa del Giro d'Italia in Ticino? Puoi metterle 11 ore e Fabrizio che ci scrive, a cui mando anche un grosso abbraccio.

0: State ascoltando Radio 3i. Questa è Radio 3i delle suore. Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
1: Ciao Marco, tutto bene?
2: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
1: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
3: Carrozzeria Cell System.
2: Grazie amica mia, questa sigla è musica per le mie orecchie.
3: Cell System.
4: A Coldredio, via San Gottardo 28.
0: Entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio due biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch.
5: Domenica 21 e 28 giugno, gusto e divertimento vi aspettano allo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote. Dalle 12 alle 15 lasciatevi conquistare da un ricco brunch sul lago e dalle 15 alle 18 la giornata continua con DJ set e cocktail a bordo piscina. Swiss Diamond Hotel, 091 735 0000.
6: Basta zanzare e reti che si strappano. Da Bredobau Curvotecnica è arrivata la zanzariera con rete antitaglio, pensata anche per gli animali domestici. Massima resistenza, sicurezza totale. Adesso puoi stare tranquillo. Scegli Bredobau Curvotecnica. A Camorino, via I Campisch 30A.
7: È il momento giusto per scoprire un nuovo modo di guidare con le occasioni elettriche di Amag. I nostri veicoli certificati prevedono 12 mesi di garanzia sulle occasioni, un certificato indipendente della batteria, 15 giorni di diritto di sostituzione e attualmente un leasing a partire solo dallo 0,6%. Vi aspettiamo presso il centro Amag Occasioni più vicino o su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
8: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
9: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta. Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
10: Ora tocca a te. Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
11: Sono le 9 in punto.
12: L'infotraffico.
11: Allora, arriva una segnalazione da parte di Via Swiss sulla 2 direzione sud, tra Bellinzona Sud e la Galleria del Monte Ceneri. Vengono segnalati problemi di traffico a causa di un veicolo in pan. La corsia di destra è bloccata. Ripeto, sulla 2 direzione sud, tra Bellinzona Sud e la Galleria del Monte Ceneri, problemi di traffico, veicolo in pan, corsia di destra bloccata.

I romantici vagabondi con All'ospedal di Genova. Sono 3 minuti dopo le 9 di domenica 21 giugno. Un saluto a Carmen e Alberto in Valcama e a tutti gli ascoltatori da Angie e Carmen. Allora, per l'occasione farò una dedica, ci scrive qualcun altro, un pochino lunga visto che devo salutare tutti per l'estate. Vorrei dedicare le 3 campane della scuola Cantorum a papà Sandro, le nonne, la zia Franci che lavora, la vicina Susanna e soprattutto i miei zii che oggi vanno lontano. Buona giornata, il tuo piccolo fan Diego Lui. Per fortuna l'ho incontrato e conosciuto quando eravamo con Michael alla IL Arena, è stato bello, ho avuto anche possibilità di tenerlo in braccio, è stato un momento molto molto carino.

Felix e Jenny dei Monti di Gorduno invece chiedono di poter ascoltare la canzone Amore dimmelo, loro dicono dei Bagutti, o la versione di Roberto Polisano.

100 di questi giorni di Franco Bastelli, sempre piacevole per fare degli auguri sentiti. Ciao carissima, grazie per queste belle domeniche a Mont. Se riesci mi dedico per me la blegnesina. Un forte abbraccio e un bacione da parte di Katia.

0: State ascoltando Radio 3i.
1: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i.
2: Ehi, ma questa è

0: Progressive Bernasconi a Savosa.
1: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.

0: Il caldo è arrivato! Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
1: Nuova Kia EV2. Piccola fuori, sorprendente dentro. Agile in città, elettrica ogni giorno, fino a 453 km di autonomia. Fino al 30 giugno è tua a soli 27.000 franchi. Vieni a scoprirla a Noranco da...
2: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch. Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
5: Radio 3i.
6: State ascoltando Radio 3i.

Buona giornata a Stefano Zepp e compagni ad Agro, grazie e buona domenica. Buone vacanze a Guido che parte per le vacanze e buona domenica a tutti, se possibile rosse rose che però abbiamo già ascoltato. Ciao Chiaretta, volevamo dedicare la lucerna a nostro figlio Michele da papà Fabio e mamma Luisella, cioè i Pinci da Bögne.

0: State ascoltando Radio 3. Radio 3.
1: L'estate di Radio 3.
2: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotriss ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotriss, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotriss, la grandine passa, la qualità resta.
3: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
4: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrate con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
5: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai contenta.
6: Immergiti nella nuova cantina Giro di Vite e nella rinnovata Sala Camino, tecnologicamente all'avanguardia, con monitor da 85 pollici per le presentazioni e ben insonorizzate per lo streaming per i tuoi eventi fino a 18 persone. La cantina Giro di Vite, grazie ai tavoli modulabili, è perfetta per aperitivi in piedi, degustazioni guidate e cene intime.
7: È il momento giusto per scoprire un nuovo modo di guidare con le occasioni elettriche di Amag. I nostri veicoli certificati prevedono 12 mesi di garanzia sulle occasioni, un certificato indipendente della batteria, 15 giorni di diritto di sostituzione e attualmente un leasing a partire solo dallo 0,6%. Vi aspettiamo presso il centro Amag Occasioni più vicino o su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
8: Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento. Musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3.
9: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
10: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
11: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

Raul Casadei con Romagna Mia. Domani la nostra unica zia fa un traguardo importante, 80 anni. Che canzone potrei dedicarle? Che poi la registro e gliela faccio sentire domani mattina. Allora, non saprei, ce ne sono tante. Direi che anche la prossima in palinsesto è molto carina ed è richiesta da Jessica. Buona domenica, per favore potresti mettere la Ticinella? La sto imparando a suonare con la fisarmonica. Grazie mille, buona domenica a tutti.

0: fără poezie.
1: Grazie!
0: Una șlorbă nici din ca, la zgureva așa e la. La zgurei tonă la nici dintre spiotele la fii. Un burdalier în tută răca, da treineria mea mea pa. Un pepu zeva, veli lă, era nina lochi lă. Un fan pișă în țin gruetul cargajeva, ved, ved, ved. Mea mea pa e surmantit, era neangă boi de rit. Era nona jupă râd, brut să nea, să nea de mărț.
2: Radio 3. State ascoltando Radio 3.
3: Radio 3
2: d'estate. È il momento giusto per la tua nuova BMW. Da Emil Frey, Lamone e Balerna trovi vetture nuove dimostrative in pronta consegna con un vantaggio esclusivo. Le ruote invernali originali sono in omaggio e su vetture selezionate approfitta di un vantaggio fino al 3% sul prezzo di listino. Offerta valida fino al 30 giugno. Ti aspettiamo da Emil Frey, Lamone e Balerna.
4: Se non fosse per l'insegna fuori, non diresti affatto che è una carrozzeria ordinata, spaziosa, accogliente e all'avanguardia, diversa. Melis Carrozzeria si è completamente rinnovata per offrirti un servizio ancora più completo ed efficiente, nel rispetto delle norme vigenti. Melis Carrozzeria, una piccola impresa locale mossa da una grande passione. Il team Melis Carrozzeria ti aspetta a Novazzano, via Resiga 14.
5: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
6: Marino Bernasconi.
5: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.

0: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
1: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
2: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
3: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
4: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
5: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Sono le 9 e 59 minuti.
1: Infotraffico.
0: Situazione normale su strade e autostrade della Svizzera italiana.
1: Previsioni del tempo.
0: Fino a stasera per lo più soleggiato e molto caldo, in montagna sviluppo di cumuli pomeridiani, soprattutto nelle Alpi, rovesci o temporali isolati. Temperature massime al sud 33 gradi, al nord fino a 36. Per quanto riguarda invece domani, quindi lunedì, in prevalenza soleggiato e molto caldo. Sui rilievi di cumuli pomeridiani e soprattutto nelle Alpi possibili rovesci o temporali isolati. Temperature minime comprese tra 18 e 22 gradi, massime al sud 33, al nord fino a 36.

Cantiamo sottovoce con Geseta. Buongiorno Chiara, volevo chiederti se fosse possibile ascoltare Madonnina dai Riccioli d'Oro e salutare i miei genitori Angela e Roger che stanno salendo i monti di Troggiano di Bironico. Grazie mille da Paola.

Ciao Chiaretta, mi dispiace perché l'ultima volta per questa stagione ci mancherai. Grazie di cuore, vorrei la canzone Amici miei dei Cugini di Montagna, Rosy di Cadenazzo.

Le 10:13 minuti di domenica 21 giugno, per chi ci segue tramite Teleticino qualcosa potrà già intuire, non potevo lasciarvi nell'ultima puntata della stagione senza una sorpresa, ma vi svelerò di più dopo la prossima canzone, dopo il prossimo brano. Qui ci arriva un messaggio: sulle pendici del Monte Generoso, via un luogo incantevole gestito da due persone particolari, per lei oggi è una giornata speciale, con in un occhio una lacrima e l'altro un sorriso. Buon compleanno cara Marina, dai tuoi amici di Roncapiano e Cabbio. La canzone scelta non può che essere Marina Marina di Rocco Granata.

0: Allora, forse non so se ve l'ho mai raccontato in diretta questo lato di me, perché spesso non mi soffermo a farvi perdere tempo raccontando qualcosa della Chiaretta, ma semplicemente è una cosa che mi contraddistingue, ovvero il fatto che adoro le cose che nascono completamente a caso, cioè nel senso, tante volte le cose migliori non devono essere programmate o succede chissà cosa. Un giorno, totalmente a caso, per l'associazione Convivi, di cui vi ho già parlato in passato, ho scritto a questa pagina che ho scoperto così, sempre a caso, che si chiama Sefem, e allora ho detto, chiedo come funziona eccetera, due parole, due scambi, ma volete venire in radio? Ok, detto fatto, buongiorno.
1: Allora Sefem.
0: buongiorno, benvenuti.
1: Buongiorno Chiaretta.
0: Volete presentarvi prima singolarmente, perché appunto sempre per il fatto che è stato tutto molto freestyle, io dicevo a loro fuori onda, io non sapevo, non è che ho chiesto tipo ciao piacere Chiara, mi sono sentita, cioè io non so neanche come vi chiamate, è brutto da dire perché andrebbero preparate queste cose, però qui è tutto così.
1: Esatto, ma ci sta. Piacere, sono Andrea.
0: Piacere Andrea.
1: Sono di Viganello.
0: Ok.
1: Nativo di Viganello.
0: Quindi Gigi il tuo secondo nome.
1: Sì.
0: Perché tutti quelli che vengono da Viganello, per forza anche a Gigi da Viganello. Perché
1: vero, sennò... sì. Siamo i Viganello boys.
0: Esatto. Quindi Andrea e
2: Fabio.
0: Fabio.
2: Io sono di Sonvico.
0: Ok.
2: Io sono 20 anni che sono su Sonvico.
0: Mm-hmm.
2: Mi sono sposato, eccetera. Sono da Massagno, sono passato a Sonvico.
0: Ah, beh, dai, alto. Siamo un po' verso l'alto.
2: Alto.
0: Piani alti va tutto bene.
2: Esatto,
0: fare level up. Esatto. E appunto, come dicevo, mi sono imbattuta nella vostra pagina Sefem, soprattutto poi nome in dialetto, quindi in questo caso super coerente col programma di stamattina.
1: Ci sta, super localizzato per il Ticino, mm-hmm. Infatti è proprio nato in questo senso, no? Molte volte tra di noi si dice, oh ma Sefem.
0: È vero, certo.
1: E quindi abbiamo deciso di creare appunto questa pagina per dare visibilità a tutti quegli eventi che oggi un po' di visibilità non hanno.
0: Sì.
1: E anche sono un po' nascosti, no? Anche perché si dice sempre che in Ticino
0: non c'è mai niente da fare.
1: E invece non è vero, cioè ci siamo resi conto che ci sono tantissime cose e quindi era giusto dargli uno spazio anche a loro e far uscire anche la gente dalla solita routine.
0: Certo.
1: Perché alla fine tutti quanti sanno che c'è qualcosa, ma sono sempre le stesse cose secondo loro. E invece con questa pagina vogliamo dimostrare che non è così.
0: E poi soprattutto spostarsi anche un po' sul territorio, perché uno magari non sa, perché se io frequento sempre lo stesso bar, stessa storia, stesso posto, stesso bar, e so che c'è quell'evento lì perché una volta che vado mi dicono guarda che settimana prossima c'è il concerto di turno, se invece seguono la vostra pagina ci si rende conto che, a parte che il Tesin le mie Grant, quindi diciamo che ogni volta per Mendrisna fino a Locarno sembra che sia chissà cosa. Non dico tutti i giorni, però se si scopre che c'è qualcosa effettivamente di carino da fare per anche un po' ampliare il giro di conoscenze, eccetera,
1: sì, esatto.
0: non è assolutamente male.
1: Senso, proprio esattamente quello, cioè cercare di tirar fuori la gente, perché post-Covid siamo un po' tutti resti a stare a casa.
0: Sì, è vero.
1: E quindi era proprio quello, cioè far scoprire anche altre zone del Ticino. Mm-hmm. Ad esempio, nella mia esperienza, io serate che non gli davo una cicca, veramente. Cioè, io mi sono divertito tantissimo.
0: Certo.
1: Andando anche a 10 km da casa.
0: Sì, sì.
1: E questo era veramente quello che volevamo dare, questo messaggio.
2: A me capitava anche di uscire, non sapere cosa fare, poi il giorno dopo lo sentivo la radio.
0: Esatto, è vero.
2: Dici,
0: o vedi le foto degli altri,
2: miseria.
0: Ti sei perso l'evento dell'anno e non sapevi. E poi magari conoscere o come posso dire, trovare un giro di persone con i tuoi stessi interessi, perché io magari dico sì vabbè, appunto ripeto, frequento sempre lo stesso bar, magari il genere musicale Alma va bene perché le Dreaca mia, però fondamentalmente magari si scopre che c'è un mondo là fuori di gente che ascolta la mia stessa musica e propongono degli eventi mirati su una determinata cosa e io non sapevo.
2: E io sinceramente da quando abbiamo iniziato non sapevo che c'erano tutti questi eventi nel Ticino.
0: E certo.
2: Sono veramente tantissimi.
0: Allora, adesso andiamo in pubblicità, se no ima cazzia, e poi dopo torniamo volentieri a parlare di Sefem.
3: Radio 3i. State ascoltando Radio 3i. L'estate di Radio 3i. Radio 3i. Radio 3i. Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
4: Sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
6: La grandine ha colpito il tuo camper e non sai a chi rivolgerti? Contatta SCS Camper a Cadenazzo. Ricambi e riparazioni eseguiti a regola d'arte. Non accettare una semplice liquidazione. Ci occupiamo noi del sinistro con la tua assicurazione, periziando il tuo camper in maniera impeccabile. SCS Camper a Cadenazzo. Il tuo camper come nuovo.
7: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
8: Sulla splendida terrazza sotto il pergolato, dal rinnovato reparto griglia in funzione tutto l'anno, costine, puntine, ribai e le carni più pregiate.
7: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
9: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano, Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
10: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
11: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
12: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: Allora, mi sono dimenticata una parte fondamentale del galateo della radio. Posso darvi del tu?
1: Certo, certo.
0: Ok, vabbè.
1: Anche noi possiamo.
0: Certo,
1: possiamo,
0: assolutamente. Di solito mi danno del voi, però perché siete voi potete darmi del
2: ma
0: tu.
2: Ma poi siamo tutti giovani.
0: Giovanissimi.
1: Vi ringraziamo.
0: Esatto, teenagers. No, una cosa che mi fa sorridere è che ho pensato che il mio spazio della domenica mattina è un po' contrapposto, cioè nel,

0: usare quello che in Ticino si fa, perché sono tante cose. Ogni tanto esci dal seminato e dal piccolo territorio e già cambia tutto, e dici no, ma mi somiglia che a 20 metri c'è la festa. Però di entrare anche un po' nel merito, non per forza delle serate danzanti, esatto, ma anche di un altro tipo di eventi.
1: Lo scopo è proprio attività 360, quindi cioè possiamo passare dal evento yoga, okay, al degustazione di grappini, mm-hmm, o degustazione di tiramisù, che voglio esserci. e poi appunto il fatto di che stiamo scoprendo un sacco di realtà piccole che organizzano, e nel senso, in passato anch'io ho organizzato eventi, quindi so cosa c'è dietro.
0: Certo. No?
1: E valorizzarle, dargli appunto quella visibilità, per noi è un valore aggiunto. Se poi riceviamo anche feedback dagli utenti che ci dicono ma non la sapevo questa cosa, che bello, no? Per noi quello è
0: l'obiettivo già raggiunto, esatto, di base.
1: Esattamente.
0: Stavamo dicendo poco prima di entrare di nuovo in onda, in diretta, quanto tempo vi occupa questa cosa?
1: Allora, la parte social occupa, nel senso, ogni giorno andare a raccogliere gli eventi, organizzatori che ti scrivono, allora cerca di organizzare, appunto fare un piano editoriale, poi appunto abbiamo iniziato con le nostre rubriche mese per mese, o la classica selecta che facciamo settimanalmente.
0: Bellissimo.
1: Per gli eventi, ecco, quello sì, porta via un po' di tempo, però col tempo la manualità riesce,
0: certo,
1: a fare,
0: no, pian
1: fare
0: piano poi riesci a capire
1: molto molto più veloce. Quindi sì, ti posso dire quell'oretta serale mentre i bambini sono lì, papà dai gioca con me, sì va bene, via una storia,
0: i bambini che dicono se fem video subito.
1: Sì, esatto.
0: Perché comunque per voi è un hobby.
2: Sì. E poi c'è tutta la parte appunto anche di sviluppo, perché stiamo cercando di fare anche un servizio esterno di appoggio da Instagram. E appunto io sto facendo il backend, cioè sono un po' indietro, no? Sono nascosto.
0: Dialet come Sadis.
2: Dredispal, sì.
0: No, comunque,
2: però,
0: appunto.
2: Sì, tutto tempo libero, tutta passione.
0: Perché siete in tre, mi dicevate.
1: Sì, siamo in tre. Appunto, l'idea è nata all'inizio tra me e Fabio durante una pausa caffè.
0: Ok.
1: Siamo colleghi, ovviamente, oltre che amici. E ovviamente, cioè, non c'è il due senza il tre. Quindi abbiamo integrato il nostro Didier, che è a casa in questo momento.
2: Salutiamo Didier.
1: Con una spalla smaciullata, poverino.
0: Ecco.
1: E quindi abbiamo appunto deciso di iniziare dalla parte social per creare appunto una community e avere appunto delle persone a cui dare un messaggio.
0: Certo.
1: Per poi sviluppare parallelamente appunto un applicativo che potrebbe dare poi un valore aggiunto e targetizzato proprio per loro. Quindi lo scopo è proprio darti...
0: Cioè io posso entrare, tra virgolette, adesso fatemi, cioè Ofele fa il tome ste, io proprio zero, però posso cercare in modo un po' più mirato, quindi non farle passare una a una cercando quello che voglio fare.
1: Tutte le degustazioni di tiramisù le vedi.
0: Ah, allora, perfetto. Cioè, a parte che ce n'è una in convivio, siamo solo noi, basta. Non
2: allora te le salvi solo anche, no? Te le salvi lì e dici, ah sì, mi ricordo.
0: Mie preferite, ok, c'è tipo una sorta di calendario, esatto, che così ci sono i miei. Perché appunto sto un po' confondendo quello che vi ho chiesto fuori, quello che voi siete sviluppatori informatici di mestiere, quindi nel senso non è che fate i panettieri e adesso vi mettete a fare un'applicazione.
2: Magari in futuro
1: potremo provarci.
0: Si sa mai. E dopo, quando sarete talmente ricchi dall'applicazione che avete fatto.
1: Avalanga.
0: Beh sì, ma è come quando io ho cominciato a fare radio, ho detto vedrai, tempo 2 anni, e invece eccoci qua. Comunque no, è super interessante anche il fatto che la gente abbia risposto così bene, perché siete partiti con zero aspettative o...
1: Allora, sapevamo che, diciamo, questo servizio c'era poco vicino e spinto in un determinato modo praticamente...
0: Aveva del potenziale.
1: Esatto, però appunto, diciamo, mettendoci un po' di marketing, un po' di branding...
0: Certo, però non è scontato,
1: Ed è per quello che è nato proprio il SEFEM, cioè ho detto, il nome è bellissimo.
0: Certo.
1: E abbiamo visto che appunto la crescita è veramente costante, ecco. Poi ovviamente abbiamo dei picchi, abbiamo periodi un po' più di...
0: Ma immagino che poi vada anche un po' parallelamente con gli eventi, tipo adesso l'estate caldissima, quindi martellata di robe.
1: Voglio già vedere mia moglie in vacanza quando mi trovo sulla sdraio.
0: Esatto. E invece penso che nei periodi che non è neanche per forza l'inverno, ma penso un po' tipo l'autunnino lì,
1: siamo lì a quel periodo ottobre-novembre, che secondo me ti dici ma non succede mai niente, ma te lo
0: ma
1: dirò,
0: è lì che il boccalino torna, e quindi tutte le tombole, esatto, tutte le tombole, le castagnate, tornerò io a mantellarmi
1: con ti dirò se effettivamente non c'è niente o no,
0: no, credimi, che
1: il luogo comune che in Ticino c'è

0: solo il carnevale deve smettere.
1: Eh no,
0: questo
1: peccato.
0: È perché non è vero.
1: Perché no, anche perché, come dici tu, le piccole società ci mettono anima e cuore, sono tutti volontari il 90% esatto. delle volte. Vedo anche i nostri amici dell'associazione di Sobrio che fanno il fotballino umano e bello. Cercano sempre gente per fare le squadre, ma chiaramente se uno non è di Sobrio, se in qualche modo non è pubblicizzata nel modo giusto, è un peccato. Però effettivamente anche cambiarsi un po', tirare su quattro soci e invece che andare per forza al Lido è carino, sì. anche trovare un'alternativa.
0: Sì, assolutamente.
1: Dai, benissimo. Allora continuiamo anche con la musica, perché sennò chi guarda che il mio pubblico è quello più esigente.
2: Non parliamo troppo.
1: Ciao, per favore, puoi fare gli auguri di buon onomastico a Luigi alla Colma di Toceno, Valle Vigezzo, da Anna. Se puoi mettere Poesia dei Chansonnier.

0: estate di Radio 3i.
1: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System a Coldrerio, via San Gottardo 28. Piccadilly presenta Storie on the Road.
5: Ecco, come vedete gli spazi sono completamente rinnovati. Questo è l'ingresso, qui la zona bar, mentre qui potete fare il pieno.
6: Di cosa?
5: Di carburante.
4: Nella nuova stazione Piccadilly di Coldrerio è facile sentirsi a casa. Nuovi spazi con la qualità di sempre, in via San Gottardo 37. Piccadilly, la tua sosta on the road.
7: Se non fosse per l'insegna fuori, non diresti affatto che è una carrozzeria. Ordinata, spaziosa, accogliente e all'avanguardia. Diversa. Melis Carrozzeria si è completamente rinnovata per offrirti un servizio ancora più completo ed efficiente, nel rispetto delle norme vigenti. Melis Carrozzeria, una piccola impresa locale mossa da una grande passione. Il team Melis Carrozzeria ti aspetta a Novazzano, via Resiga 14.
8: Momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
9: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno, esclusi modelli a prezzo netto.
10: Entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio due biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch.
11: Beato Vino. C'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo, trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza, degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino. Ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.

0: Sefem in diretta con noi, è arrivato anche un messaggio per voi. Pensa, sì, bello. Assolutamente. Comunque potete assolutamente scriverci 079-449-9537. Andy e Fabio di Sefem, continuate così che siete super. Saluti dalla vostra amica del caffè, P. Punto. Baci e abbracci. Qua ci scrivono: complimenti al Morobbia Trail per l'ottima organizzazione e la riuscita manifestazione di ieri a Pianezzo. E anche lì, cioè, evento, e sono la prima, mi viene da pensare subito a qualcosa o di gastronomico o di, come dicevo prima, danzante. Però evento è anche la Claro Pizzo, cioè, sì, che la, certo, quindi il trail piuttosto che il tiro di caccia in Mesolcina, cioè, nel senso,
1: le porte aperte,
0: certo, certo, perché anche lì
1: il nostro qualsiasi evento che ci sia in Ticino,
2: esatto, va bene tutto. Il nostro motto è: c'è una data, c'è un luogo, per noi un evento,
0: certo.
2: Quindi, nel senso, può essere veramente tutto. Ed è proprio quello il bello, perché scopriamo veramente tantissime cose nuove.
0: Esatto, infatti adesso stavamo parlando anche della questione che non sempre è facile, o comunque non è tanto abitudine, coordinarsi. Quindi c'è anche la parte degli organizzatori, perché noi adesso stiamo parlando di chi fruisce dell'informazione, dell'app, eccetera, eccetera. Ma per chi organizza, tante volte dicevamo, ci sono weekend in Ticino dove dovresti sdoppiarti, esatto, ed essere, cioè, uno diventano cinque, e altri weekend dove dici... Sei fem, quindi.
2: Esatto. E lì ci siamo noi.
0: Esatto. Perché il discorso fino adesso, immagino, cioè, da quant'è che, quando siete nati?
2: Allora, siamo nati a dicembre.
0: Ok.
2: L'idea era nata un po' prima. Allora, sì, da dicembre, diciamo, abbiamo proprio attivamente iniziato, okay, sui social. E, ecco, in merito all'organizzazione, ovviamente, appunto, avendoci battuto la testa,
0: è quello, è l'unico
2: molto
0: modo.
2: Molto spesso si è schiavi poi degli artisti, no, che si vuole.
0: Certo, lì è quello,
2: e quindi
0: chiaramente.
2: Molte volte ci si ritrova a pestarsi i piedi e per lo stesso weekend, quando magari con un po' di
0: collaborazione, comunicazione,
2: due eventi potrebbero diventare veramente due eventi grandissimi,
0: certo,
2: dandosi manforte, ecco, l'un l'altro.
0: Poi al tuo io pubblicizzo il mio, viceversa, certo, tu, esatto, puoi portare quello che...
2: quello, cioè, cercare di aiutarsi, perché
0: già
2: comunque...
0: siamo piccoli.
2: Esatto. Esatto, è proprio quello, cioè, per noi infatti anche tutte le nuove pagine che stanno nascendo in, mm-hmm, tal senso, per noi sono solo un bene, perché vuol, certo, dire che la nostra passione comunque è spinta anche da altre persone, e dobbiamo valorizzare il Ticino, perché ad oggi i giovani che mi dicono: no, io me ne vado a fare la serata a Milano. Ma non hai bisogno di Milano.
0: No, è vero.
2: Cioè, abbiamo tantissime cose qui da fare, che può essere la tua serata in disco, piuttosto che la sagra dove ti vai a bere la birra e mangi le costine insieme agli amici.
0: Certo. Un
1: o
0: appello che...
1: Io sono più museo.
0: Ah, beh, certo, no, perché appunto non si pensa mai.
1: Sono colto, e lui è il colto del gruppo.
0: Coltissimo. Coltissimo. No, una cosa che per esempio io continuo a dire è che voglio fare un torneo di briscola. Cioè, il mio sogno. Il mio sogno è torneo di briscola, perché io e le mie amiche siamo diventate le master, non è vero, facciamo finta di essere, okay, master.
2: Ma fate i segni anche, cioè.
0: Sì, certo, assolutamente, la prima non si può parlare però, no, dalla seconda si parla. E quindi appunto ci rendiamo conto che tante volte quando diciamo questa cosa ai nostri coetanei è, ma in che senso? Però non è vero, perché no, tutti in qualche modo... scherzi, non esiste. Quando secondo me invece, quando poi becchi il giro giusto e capisci che può essere una bellissima serata anche in un pub, perché non dico che per forza deve essere al Grotto, benissimo, nel senso, al Grotto col Salamino, però in un pub banalmente ritornare un po' anche a questo tipo di connessione, comunicazione, perché poi in qualche modo stringi un'amicizia, poi magari non per forza ci si frequenta tutti i giorni, però è questo interesse in comune, no?
2: Assolutamente.
0: Che bello.
2: Poi ho potuto uscire anche dalla zona di comfort.
0: Certo.
2: Cioè, poi mi hai visto un torneo di briscola?
0: No, adorerei.
2: Io quando ero piccolo, nel senso, vedevo i vecchietti del paese,
0: certo,
2: che
0: certo,
2: si ammazzavano, cioè, e noi eravamo proprio attorno a ridere, no,
0: certo,
2: in questa situazione. Quindi c'è, cioè,
0: però tipo esiste il circolo ticinese del gioco di scopa.
2: Bello.
0: E fanno tipo, ma dei tornei di tutto rispetto, quindi mi dico, perché la briscola no? Perché
2: facciamo
0: l'uno no? Perché
2: facciamo,
0: che ne so, facciamo. Quindi volendo si può veramente fare di, esatto, tutto, e Sefem sarà sempre di supporto in qualche modo. L'ultima domanda che volevo farvi prima di salutarci, perché pian piano ci stiamo avvicinando al momento dei saluti, c'è mai stato, quindi, per sfatare questo mito fino in fondo, un momento dove non avevate niente da pubblicizzare?
2: Sai che posso dirti no.
0: Ecco, e questo secondo me la dice lunghissima.
2: Proprio no. Cioè ho detto, ma ecco, questo weekend magari è un po' più tranquillo. No, cioè c'è sempre...
0: È più tranquillo, però non vuol dire che sia...
2: È vero, magari non c'è l'ospite speciale o la special guest, ma viene rimpiazzata da un'experience, che può essere appunto l'armonia yoga che hanno fatto da scuola, ad esempio.
0: Bello.
2: O sai, ad esempio, settimana prossima abbiamo tutta la festa della musica che...
0: Ah sì, sì, Mendrisio.
2: Diciamo... ma è sempre la stessa roba. Ma prova ad andare, perché ogni volta ci sono artisti diversi.
0: Poi tra l'altro anche lì un po' di nicchia, esatto, quindi si entra un po' in un... E quindi può essere anche banalmente, perché penso anche agli ascoltatori, se dovesse essere tipo l'evento organizzato dal latte, piuttosto che la civica filarmonica che fa il galà di fine anno, perché anche lì penso tante volte che si preparano tantissimo, perché questi ragazzi, o comunque non solo ragazzi, perché nella civica poi si resta una vita, e presentano magari un concerto una volta, ma cioè che soddisfazione se che anche a quei giù che le mia sempre mia mamma, mia cugina, mia nonna.
2: Un esempio, settimana scorsa c'era il Cantori delle Cime,
0: ah,
2: con
0: bellissimo,
2: altri cinque cori maschili.
0: Ah, ho visto. Poi che arrivavano dalla Valsugana.
2: Arrivo da quello, no? Dal cuore di chiesa.
0: Ah, che bello.
2: Nel senso, è un'esperienza bellissima.
0: Certo.
2: È ovvio che io non lo propongo al sedicenne che ha appena finito la scuola, ma...
0: Però si sa mai anche lì,
2: esatto,
0: che...
2: Cioè per un'altra persona invece che dice, ma cosa faccio? Ma vai a vedere il concerto, ecco.
0: Certo.
2: Bello. È bello.
0: Sono molto contenta. Grazie che mi avete dedicato questo tempo.
2: Grazie.
0: Dove vi trovano? Allora, Instagram,
2: ovviamente,
0: d'accordo.
2: Ci trovano su tutti i social.
0: Ok.
2: Quindi siamo in Instagram, in Facebook, in TikTok, quindi ci trovano dappertutto. Se volete www.sefem.ch,
0: e
2: da
0: magari...
2: hanno direttamente i link ai nostri social. E niente, seguiteci, perché abbiamo tantissime sorprese per le prossime settimane.
0: Fantastico, allora non vedo l'ora, io resto connessa, e chi lo sa che magari non ci ritroviamo a fare una rubrica per dire
2: Sefem
0: per la settimana dopo. Quindi Andy, Fabio, grazie mille.
2: Grazie a te.
0: Buona giornata e una buona domenica.
2: Grazie mille.
0: Cosa fate oggi pomeriggio?
2: Io mi preparo per il concerto di stasera che sarò a Bellinzona.
0: Ah, bello, bellissimo, meraviglioso.
1: Io penso divano.
0: Vabbè, dai, anche quello è un bel Sefem, a me piace sempre tanto.
1: Sono dalla televisione.
0: Bello, bello, bello. Io, ragazzi, vi ringrazio e saluto tutte le persone che sono all'ascolto. Vi ricordo che purtroppo era l'ultima puntata per questa stagione di Forte, Chiara e Popolare. Io, il programma va in vacanza, ahimè la sottoscritta no, e quindi ci risentiamo domenica prossima, il pomeriggio però dalle 14 alle 18. Qualcosa di musica popolare lo dovrò infilare dentro, perché senza non resisto. Però diciamo che sarà più improntato a tutti i tipi di musica, tantissimi ospiti, non mancatevi, vi aspetto. Nel frattempo vi mando un bacio, vi auguro una splendida domenica di solstizio d'estate e un buon inizio settimana per domani. Ciao!

0: State ascoltando Radio 3.
1: State ascoltando Radio 3.
2: Questa è Radio 3. Non è solo casa, è come ti fa sentire.
3: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
2: Più stile, più comfort, più valore.
3: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
2: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
3: Vivi il cambiamento.
4: Cassoni Color.
5: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
6: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
7: New Hit Sport è il posto ideale per pranzo, cena ed eventi personalizzati con DJ set, specialità di carne, cucina curata, ampi spazi e zona riservata. Con la bella stagione, area ristoro e buvette durante gli eventi Football Club Paradiso. New Hit Sport, campo Pianscairolo, via Garavegia. Vi aspettiamo!
8: Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento. Musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3.
9: Il caldo è arrivato! Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
10: Ehi, hey, ma questa è davvero una panda?
11: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. Non farti sfuggire le nostre offerte speciali sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia, Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e Bertoni Automobili ad Ascona.
12: Gioca ai mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
13: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
14: Radio 3 Weekend presenta Little Italy. Little
15: Italy. Grazie alla nostra Chiaretta che ci ha accompagnato sin qua, grazie a voi di essere con noi, soprattutto di averci scelto per questa domenica. Una domenica calda, una domenica che dovrebbe portarci attorno ai 33 gradi. Se non basta il sole, Alice ci ricorda che esiste anche il vento, il famoso vento caldo dell'estate. Okay.

il vento caldo dell'estate che non abbiamo bisogno, come abbiamo detto proprio in apertura. Siamo nel 1980, questo è un brano che insomma anticipava il primo grande successo commerciale proprio di Alice, che anticipò la sua successiva vittoria al Festival di Sanremo del 1981.

Queste sono le belle sonorità degli anni 80, è pubblicato nel 1983 come singolo, poi inserito in un album altrettanto bello del 1984 che si chiamava semplicemente La faccia delle donne. Adesso invece cambiamo completamente genere perché con noi c'è Achille Lauro.

All'inizio, devo dire la verità, ha fatto un po' sorridere questo brano, che uscì nel 2007 nel suo terzo album registrato in studio e poi diventò veramente un'icona della musica italiana. Era Tiziano Ferro, adesso The Colors.

0: Marconi a Savosa. Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
1: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
3: Ultimi giorni del Summer Deal da Active Fitness. Mantieniti in forma con un allenamento fitness mirato. Con il nostro abbonamento estivo paghi solo 179 franchi per 3 mesi. Allenati in più di 120 centri in tutta la Svizzera. Active Fitness offre una gamma completa di prestazioni per il tuo allenamento. Forza, resistenza, corsi di gruppo, wellness e spazio bambini. Summer Deal con Active Fitness a soli 179 franchi. activefitness.ch. Prendila sportivamente.
4: Basta zanzare e reti che si strappano. Da Bredobau Curvotecnica è arrivata la zanzariera con rete antitaglio, pensata anche per gli animali domestici. Massima resistenza, sicurezza totale. Adesso puoi stare tranquillo. Scegli Bredobau Curvotecnica. A Camorino, via I Campisch 30A.
5: Nuova Kia EV2. Piccola fuori, sorprendente dentro. Agile in città, elettrica ogni giorno, fino a 453 km di autonomia. Fino al 30 giugno è tua a soli 27.000 franchi. Vieni a scoprirla a Noranco da...
6: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
7: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
8: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

Siamo nel 1995, due voci incredibili, quelle di Andrea Bocelli e Giorgia, con qualcosa come oltre 200 milioni di streaming su Spotify.

Il rock di Capitano Uncino che tanto abbiamo cantato negli anni 80, tra le altre cose usciva proprio nel 1980 un concept album bellissimo dedicato a quella che è stata un po' la metafora di Peter Pan. L'album si chiamava semplicemente Sono solo canzonette.

giornata e Radio 3 te le suona. È il momento giusto per la tua nuova BMW. Da Emil Frey, Lamone e Balerna trovi vetture nuove e dimostrative in pronta consegna con un vantaggio esclusivo. Le ruote invernali originali sono in omaggio e su vetture selezionate approfitta di un vantaggio fino al 3% sul prezzo di listino. Offerta valida fino al 30 giugno. Ti aspettiamo da Emil Frey, Lamone e Balerna.

0: Al ristorante Panoramico il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
1: Vivi i mondiali 2026 al New It Sport Ristorante. Tutte le partite, tutta la passione su maxi schermo e tante TV con drink, birra, steakhouse, pizza e street food. Prenoti il tuo posto al New It Sport. Ti aspettiamo. Campo Pian Scairolo, via Garavegia.
2: La più attesa, la più discussa, la più sportiva. La nuova RS5 è finalmente arrivata. Scoprila con noi il 25 giugno presso lo showroom Tognetti Auto di Gordola. Una serata di gala tra selezioni di vini e cucina contemporanea in un'atmosfera davvero esclusiva. Info e registrazione su www.tognetti.ch.
0: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano, Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
3: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
4: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

Un'altra te, Eros Ramazzotti, eravamo nel 1993. Questa è la nostra Little Italy, tra le altre cose ultima puntata in questo format, perché poi ci saranno delle belle sorprese, il tutto a partire dalla prossima domenica. Campo.

Vorrei ma non posso, chissà in quanti abbiamo fatto un po' questo ragionamento ogni tanto. Parlavamo di qualche sorpresa dalla prossima settimana, beh ormai non è più una sorpresa perché ne abbiamo già parlato, però è bello anticiparlo anche in questo modo proprio in Little Italy, perché da domenica prossima l'appuntamento sarà a partire dalle 9 del mattino.

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
3: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
4: È il momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
5: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno. Esclusi modelli a prezzo netto.
6: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
7: Radio 3i ti aspetta al Lido di Bissone il 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento. Musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3i.
8: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti. Assicurato o non assicurato? Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco. Via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
9: Gioca ai mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
10: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.

alzi la mano chi, tornando ovviamente un po' indietro nel tempo, non ha ballato, oltre che cantato, non ha ballato questo pezzo di Mattia Bazar, che uscì nel 1985, proprio nella metà di

Quando io penso a lei, Jovanotti, con la sua ragazza magica, siamo nel 2016. Adesso torniamo a un'estate, a una lunga estate caldissima, in compagnia degli 8.

0: le vibrazioni con il loro raggio di sole, come se in questi giorni mancasse. Ma siamo in estate, siamo nella piena estate, in estate si è felici, si canta, lo facciamo con Albano e Romina Power, proprio con la loro felicità.
1: Felicità.

0: è Radio 3i. Radio 3i.
1: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
2: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
3: Marino Bernasconi.
2: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
4: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità.
3: Palo Alto.
4: Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.

0: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta.
1: Centro Serramenti Ticino.
0: Centroserramentiticino.ch.
2: Amag Ticino presenta...
0: Che bonus! E che promozioni!
3: Premio permuta, massima valutazione dell'usato!
2: E a un tratto...
0: Che amore di affari!
2: Andiamo?
0: Adesso o mai più!
2: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
4: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
5: Il caldo è arrivato. Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento. Le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.

Ci lasciamo trascinare dalla bellezza di questo brano. Patti Pravo, Dimmi che non vuoi morire, lo presentò tra le altre cose al 47esimo Festival della Canzone Italiana, che ne segnò poi, insomma, la sua rinascita artistica. Little Italy ogni domenica a partire dalle 11, ultimo appuntamento, perché da domenica prossima ci si ritrova invece a partire dalle 9. Scrive.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. La tua estate sarà calda. E Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio. Domenica 21 e 28 giugno, gusto e divertimento vi aspettano allo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote. Dalle 12 alle 15, lasciatevi conquistare da un ricco brunch sul lago. E dalle 15 alle 18, la giornata continua con DJ set e cocktail a bordo piscina. Swiss Diamond Hotel, 091 735 0000.
1: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
0: Amag Ticino presenta:
4: che bonus e che promozioni!
5: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
0: E a un tratto:
4: che amore di affari!
5: Andiamo?
4: Adesso o mai più!
0: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
6: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
7: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
8: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

Andiamo a Washington, ma cosa andiamo a Washington a fare? In questo caso magari siamo in periodo di mondiale, si può fare, ma qui invece siamo nel 1984. I tempi erano un po' diversi, bello anche il titolo dell'album perché era Viaggi Organizzati.

0: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
1: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
2: È il momento giusto per scoprire un nuovo modo di guidare con le occasioni elettriche di Amag. I nostri veicoli certificati prevedono 12 mesi di garanzia sulle occasioni, un certificato indipendente della batteria, 15 giorni di diritto di sostituzione e attualmente un leasing a partire solo dallo 0,6%. Vi aspettiamo presso il centro Amag Occasioni più vicino o su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
4: Bontà e tradizione da vivere sempre. Terrazza completamente rinnovata con tavoli in granito modulabili perfetti per eventi in gruppo. Griglia sempre in funzione con le migliori carni, tartare, chateaubriand, zabaglione preparati direttamente al tavolo. I piatti tradizionali come cervella e ossobuco di vitello, fegato alla veneziana e tanto altro.
3: Ristorante Grotto Serta, mangi bene.
4: Ti aspettiamo.
5: Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento. Musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3.
6: Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
7: Da New It Sport ogni giorno vi aspettano nuove proposte per il pranzo. Un menù fresco, vario e sempre diverso, con specialità di carne pensate per una pausa gustosa e piacevole. Qualità, rapidità e sapore. Venite a scoprirci. New It Sport, Campo Pianscairolo, via Garavegia.
8: Piccadilly presenta Storie on the Road.
9: Ecco, come vedete gli spazi sono completamente rinnovati. Questo è l'ingresso, qui la zona bar, mentre qui potete fare il pieno.
10: Di cosa?
9: Di carburante.
8: Nella nuova stazione Piccadilly di Coldrerio è facile sentirsi a casa. Nuovi spazi con la qualità di sempre. In via San Gottardo 37. Piccadilly, la tua sosta on the road.

è tutto un bacio d'addio con Nina Zilli. Qua eravamo nel 2010 e viene definito un raffinato singolo, e diamo giustamente ragione a chi l'ha scritto. Adesso è la volta di Rama.

dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di

acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni cielo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

0: Sono le note magiche di Fabrizio De André che ci hanno portato in questa bella atmosfera di dolce nera. La nostra Little Italy, dicevamo, in onda come sempre su Radio 3 e bella musica, ma soprattutto musica da cantare. In questo caso lo facciamo in compagnia di Lucio Battisti, che ci regala un brano che ha girato veramente bene ai tempi, ma poi soprattutto dopo gli anni 70, ripreso anche, eravamo circa la metà degli anni 80, credo, da Mina, in una versione secondo me bellissima. Si chiama semplicemente Acqua Azzurra, Acqua Chiara.
1: Ogni notte ritornar per cercarla in qualche bar, domandare

acqua azzurra, acqua chiara. Abbiamo così anche inaugurato la terza ora per quanto riguarda Little Italy. Arriveremo alle 14. Dalle 14 lo sport con Riccardo Vassalli, quest'oggi accompagnato non da Luca, bensì da Valerio Ventura.

0: Radio 3i. Tele suona. Radio 3i.
1: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
2: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
3: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
4: Stanco delle solite pareti?
5: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
4: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
5: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
4: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
6: Cassoni Color.
5: Coloriamo i tuoi sogni.
7: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
8: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
9: Il caldo è arrivato! Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
10: Amag Ticino presenta
11: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
10: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
12: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

Sono solo tre minuti questi dei Negramaro, proprio così, è proprio tre minuti, tra le altre cose scritto tutto attaccato, graficamente proprio in un'unica parola. Uno dei brani più famosi e amati appunto dei Negramaro, che è pubblicato nel 2005 come terzo singolo, estratto poi dal loro album che portava il titolo di Mente.

Il mio corpo che cambia e tutti con il passare degli anni, insomma, ce ne accorgiamo. Questo è uno dei singoli più famosi e commerciali dei Litfiba, pubblicato nel 1999. È stato il primo estratto da un album veramente molto bello che portava il titolo semplicemente di Infinito. Adesso un pochettino di tranquillità con Roberto Vecchioni. La mia

Roberto Vecchioni, dicevamo, che bello. Qua siamo nel 1984, ma sono quei brani già allora, pensate, si diceva bei tempi, perché l'album si chiamava proprio Bei Tempi ed erano bei tempi, soprattutto anche a livello musicale. Siamo quasi in conclusione dell'appuntamento con Little Italy, ma adesso è il momento di Gaia.

0: L'estate di Radio 3i.
1: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

0: Il caldo è arrivato. Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento. Le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
3: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno, esclusi modelli a prezzo netto.
4: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
5: Entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio due biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch.

Quando la vita si può dire che imbruttisce, quando la vita diventa pesante, arriva Malika Ayane e ci regala un brano bellissimo come questo che portava il titolo di Wow, niente aspetta. Senza nulla togliere a Francesca Michelin, che è il nostro prossimo ospite con Francesca.

Chiudiamo la Little Italy di questa stagione 2025-2026 con due mostri sacri, Renato Zero con Madame e adesso Adriano Celentano che ci porta nel mondo della sua gelosia. Da settimana prossima la Little Italy cambia, sarà in onda a partire alle 9 del mattino e poi da lì ci saranno tante altre belle sorprese. Ci risentiamo presto, bye bye!

0: 3 d'estate. Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
1: È il momento giusto per scoprire un nuovo modo di guidare con le occasioni elettriche di Amag. I nostri veicoli certificati prevedono 12 mesi di garanzia sulle occasioni, un certificato indipendente della batteria, 15 giorni di diritto di sostituzione e attualmente un leasing a partire solo dallo 0,6%. Vi aspettiamo presso il centro Amag Occasioni più vicino o su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento. Musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3. Domenica 21 e 28 giugno, gusto e divertimento vi aspettano allo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote. Dalle 12 alle 15 lasciatevi conquistare da un ricco brunch sul lago e dalle 15 alle 18 la giornata continua con DJ set e cocktail a bordo piscina. Swiss Diamond Hotel, 091 735 0000.
3: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
4: Marino Bernasconi.
3: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
5: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
6: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
7: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
8: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
9: Sono le 14 in punto.
10: Su Radio 3 è il momento dello sport a 360 gradi.
11: A 360 gradi.
10: In onda con voi Luca Ventura e Riccardo Vassalli con Doppio Passo.
11: Doppio Passo.
12: Doppio Passo ancora.
13: Nico Boss!
9: Beh, diciamo che uno su due c'è, perché Luca Ventura e Riccardo Vassalli, c'è solo Riccardo Vassalli e l'altro Ventura che
14: vabbè,
9: c'è in questo momento.
14: Cancelliamo il nome e teniamo Ventura.
9: Come stai?
14: Bene, bene, tu Vale, stai bene?
9: Bene, molto bene. Tra l'altro oggi ultimo appuntamento con Doppio Passo e quindi sì, ho deciso di farlo io, così perché no, mi andava. Oh, lasciamo stare
14: finalmente
9: Luchino.
14: Il Ventura che conta qui con me.
9: Senti, l'unica cosa che dovrai parlare tu di sport, ovviamente, sì, insomma, io non è che sono molto ferrato, perlomeno posso chiederti qualcosa come curiosità, però sì, fondamentalmente sei tu.
14: Anche perché non è che c'è tantissimo,
9: è vero,
14: tantissimo sport, ci faremo trainare uh-huh, dall'onda del mondiale, perché ci sono un bel po' di storie,
9: certo, da raccontare,
14: curiosi, e per la prima parte invece ci terrà compagnia anche la MotoGP al via tra pochi istanti.
9: Parte tra poco, effettivamente. Sì. Beh, tante altre cose, poi nel corso del pomeriggio avremo ben 4 ore da trascorrere insieme, regaleremo anche più tardi il nostro album delle figurine, dove stiamo facendo la raccolta proprio per questi giorni, che vengono regalate nell'appuntamento Sombrero, ma anche nel corso del le altre trasmissioni, dove ci sono le nostre facce, le hai viste?
14: Sì, ho visto le foto, non le ho ancora viste dal vivo. Tu
9: non
14: sai
9: le hai ancora viste dal vivo? Sono lì.
14: E dopo le guardiamo. Che è la più preziosa?
9: La più preziosa è quella di Davidone, perché è praticamente una figurina di quelle rare, cioè nel senso che ce ne sono pochissime, e quindi insomma, se vuoi completare l'album devi trovare anche quella di Davidone. Per chi non lo sapesse, Davidone è il nostro tecnico, ecco, quindi. Vabbè, ovviamente anche la musica come al solito, quindi tu quando hai qualsiasi cosa interrompi, dimmi, fai, io vado con la conduzione,
14: vai,
9: poi dopo
14: vai,
9: facciamo
14: vai
9: insieme quello che è. Parleremo quindi di moto mondiale tra pochissimo,
14: tra pochissimo.
9: È già partita adesso?
14: Stanno aspettando il semaforo.
9: Ok, noi mettiamo una bella canzone, dai, eccola.

0: La voce è quella di Paul Russell, questo è il pomeriggio sportivo di Radio 3, semisportivo perché si parla un po' di musica, un po' di calcio, un po' di moto mondiale, insomma di tante cose quest'oggi insieme a Riccardo Vassalli e forse Valerio Ventura, forse!
1: Prego, partiamo Ricky. Dalle moto perché siamo al terzo giro su 21 in MotoGP, al comando c'è Bagnaia seguito dal compagno di squadra Marc Marquez, terzo Ogura, non so Vale se hai sentito cos'è successo ieri.
0: No, infatti volevo proprio chiederti di Bezzecchi che praticamente ho visto che durante le prove è andato fuori. Ha perso la testa e ha preso a sberle, ha dato una sberla a chi?
1: Al Marshall, ha detto la sicurezza, questi sono quelli che ti tirano in piedi la moto quando cadi o quando succedono degli incidenti, sono i primi a correre lì sul posto.
0: Cioè lui è venuto per soccorrerlo e cosa è successo?
1: No, lui era, Bezzecchi è caduto, tra l'altro leader del mondiale, quindi ha un peso anche specifico, lui è caduto e questi qui erano in tre, sono andati per rialzare la moto e poi deve essere che rialzando la moto ha, passami il termine, smanettato col gas, portato la moto su di giri. E poi non so se questa è una pratica pericolosa che non si deve fare se in caso di incidente, questo io non lo so, però Bezzecchi non l'ha presa benissimo. Infatti, diciamo così, è corso di là,
0: forse è eccessiva come reazione.
1: Sicuramente poi c'è anche il video, è brutto da vedere comunque da uno sportivo professionista, non uno schiaffo bensì due.
0: Ma io magari qualche nostro ascoltatore sa il motivo per cui insomma si è arrabbiato così tanto, insomma non so se è stata una reazione data dal fatto che comunque era uscito e quindi magari ha perso tempo da questo punto di vista, però voglio dire, cosa c'entra il soccorritore, insomma?
1: Lui era lì per fare il suo lavoro e è stato squalificato dalla gara di oggi, quindi lui non è presente, Bezzecchi, che poi comunque
0: potrà avere conseguenze
1: No, in realtà è stato squalificato, è una prima volta nella storia che succede, quindi
0: infatti non avevo mai sentito una roba del genere.
1: È
0: curiosa come cosa.
1: Poi sono arrivate le scuse doverose, secondo me anche un video un po' per stemperare tutto il clima di un abbraccio tra Bezzecchi e il Marshall, col regalo dei guanti di Bezzecchi, e il Marshall che poi ha detto che in realtà ha molto apprezzato le scuole.
0: Ok, vabbè, insomma, l'importante è che sia finita bene, insomma, anche se effettivamente sono gesti un po' al di sopra delle righe, insomma.
1: Non si dovrebbero fare.
0: Va bene, questo è Radio 3, il pomeriggio con Doppio Passo, c'è anche Tina Turner, che apprezziamo con The Best.

0: Ma Ricky, ma tu dici se c'è qualcuno che sta cantando in questo momento la canzone di Fulminacci?
1: Ma sicuramente sì. Dici? Dai, all'ascolto ci sarà qualcuno.
0: Però che... non hanno il coraggio di registrarsi e mandarcela. Perché no, noi vogliamo
1: quello
0: giudicare.
1: Penso di no, quello penso di no. Beh, noi ce la canticchiavamo.
0: Tu la stavi canticchiando, sì. T'ho sentito, sì, t'ho beccato al volo. Senti, aggiornamenti per quanto riguarda MotoGP?
1: Siamo all'ottavo giro su 21. Al comando c'è sempre Bagnaia con quasi mezzo secondo di vantaggio rispetto a Marc Marquez. Terzo Ogura, per lui scattato dalla pole position, era anche la prima pole position in carriera.
0: Bene, aggiornamento viabilità invece sulla A2 direzione San Gottardo tra Quinto e Airolo. Il traffico è bloccato per 4 km con ritardi fino a 40 minuti. La corsia preferenziale Cupra è aperta. Questo per ricordare anche informazioni che riguardano la viabilità e, come diciamo sempre, nel caso ci fossero altre segnalazioni che non abbiamo detto, fatecele pervenire voi.
2: Doppio passo con Luca Ventura e Riccardo Vassalli. La più attesa, la più discussa, la più sportiva. La nuova RS5 è finalmente arrivata. Scoprila con noi il 25 giugno presso lo showroom Tognetti Auto di Gordola. Una serata di gala tra selezioni di vini e cucina contemporanea in un'atmosfera davvero esclusiva. Info e registrazione su www.tognetti.ch. Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
3: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.

0: Ehi, ma questa è davvero una Panda?
1: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. Non farti sfuggire le nostre offerte speciali sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia. Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e Bertoni Automobili ad Ascona.
2: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com. Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.

0: come dice Fergie, anzi Will.i.am in questo pezzo, quando, il pomeriggio di Radio 3 con doppio passo alle 14.25 con Riccardo Vassalli, Valerio Ventura, eccoci!
1: Ancora un aggiornamento dalla MotoGP, ci avviciniamo verso la metà di gara, siamo a 12 giri sui 21, Bagnaia sempre al comando, ma si avvicina Marc Márquez come uno scatenato che vuole riprendere un po' da dove aveva lasciato.
0: Stavi dicendo che giro siamo?
1: 12.
0: Dodicesimo giro, ecco, insomma, quindi siamo quasi alla metà,
1: quasi
0: ecco,
1: a metà,
0: più o meno,
1: sì,
0: insomma.
1: Sì, poi vanno veloci, quindi si avvicina velocemente alla fine.
0: Senti, curiosità, sei contento della figurina come è venuta la tua?
1: Cioè, sì,
0: il
1: dai.
0: Tuo viso?
1: Sì, ormai quello è.
0: Sai, molte volte il fotografo magari può metterci qualcosa di più oppure qualcosa.
1: Mi ricordo quando è stata scattata faceva un caldo, diversi anni fa, faceva un caldo incredibile.
0: Vero. Tra l'altro, così, mi viene da dire, ogni tanto mi sembra di essere un po' solo, di capire un attimino gli ascoltatori se ci sono o meno in qualche maniera. Mi farebbe piacere che quelli che stanno ascoltando ci scrivono ci sono, io ci sono, perché effettivamente sai la domenica pomeriggio è un po' così, è un po' distratto, la gente un po' sta facendo le proprie cose, quindi magari ascolta la radio perché vuole sentire i risultati, cose di questo tipo, ma vogliamo sentire la presenza. E tra l'altro vi regaleremo anche il nostro album, quindi parleremo di stavamo parlando di figurine proprio per quello, perché vi daremo la possibilità di vincerla. Tu stai facendo la raccolta?
1: Allora io digitale.
0: Ah ecco, perfetto.
1: Digitale, okay. Non so se sapevi dell'esistenza dell'album
0: ecco
1: Panini.
0: Ma come funziona? Spiegamelo.
1: Allora hai due pacchetti al giorno gratis.
0: E quante ce ne sono dentro?
1: 5.
0: Ok.
1: E poi ogni 24 ore.
0: Ma lì per completarlo ce ne vogliono tante.
1: Sì. Però poi in realtà nelle figurine diciamo cartacee dentro ci sono anche le figurine digitali. Quindi i miei nipoti che stanno facendo l'album cartaceo mi danno questo Tus Canzoni, un QR dall'app ufficiale.
0: E ti dà un tot di figurine.
1: Sì, un pacchetto.
0: Ma che bello!
1: Non è male, poi perché gli scambi sono particolari. Perché
0: certo.
1: Tu non ci sono, almeno ho provato a cercare se c'erano gruppi dove dici mi manca XY e tre scambi. No. Però tu dici io questa doppia la metti sul mercato.
0: Chiaro.
1: E cerchi, non so, squadra Qatar.
0: Certo.
1: E chi invece ha postato al contrario, che cerca una squadra che tu hai messo, poi avviene lo scambio.
0: È incredibile questa cosa. Ma sai cos'è? Effettivamente io forse non faccio parte di quella generazione, io sono ancora abituato all'album di quello proprio cartaceo.
1: Ma è un'altra cosa.
0: Che poi quando lo riempi diventa grossissimo, perché pesa anche
1: la lista delle doppie.
0: Sì, effettivamente ce l'ho.
1: Che non torneranno, perché questo in teoria è l'ultima volta che fanno l'album Panini.
0: Certo. E quindi è un po' di nostalgia però, dopo tanti anni effettivamente, per cui come me che sono cresciuti insomma con le figurine Panini. Hai visto quanti ne sono arrivati? Noi chiedevamo prima le persone, vogliamo sentire dove siete, cosa state facendo, ci state raccontando com'è il vostro pomeriggio, anzi continuate a farlo.
1: C'è chi torna dal mare.
0: Chi è? Aspetta.
1: C'è chi torna dal mare, ci scrivono, noi ci siamo, stiamo tornando dal mare.
0: Quindi Beati Maru, loro. Charlie e Ugo, ecco. Che fortuna. Beh, però stanno tornando, non è che stanno andando.
1: Vabbè, però almeno hanno.
0: Vuoi dire che sono stati? Beh, ormai è finita.
1: Ci andremo anche noi prima o poi.
0: No, bentornati comunque. C'è la nostra musica, dai, c'è The Kid Laroi, questo è Love Game.

0: La canzone dei No Doubt con la voce di Gwen Stefani e la canzone quella intitolata Don't Speak. Siamo tornati indietro al 1996 in quello che è il nostro pomeriggio di oggi con Doppio Passo.
1: In moto invece è arrivato il sorpasso di Marc Márquez, che passa al comando e addirittura scappa con Bagnaia, ora tallonato anche da Gura. Sono 5 giri che mancano alla fine, sarà un finale incandescente a Brno.
0: Ecco, quindi insomma noi continueremo a seguirla. È bello sapere che i nostri ascoltatori ci portano con loro in vacanza, perché per esempio volevo salutare Anto che dice: io mi sono trasferita da poco, vi sto seguendo dalla bellissima Spagna, la Costa Blanca. Un caro saluto Anto, chissà da dove Costa Blanca, Alicante magari sì,
1: sicuramente bei posti.
0: Sicuro, magari faccelo sapere Anto, così almeno. Non solo lei, perché l'amica di prima Marusca dice che è rientrata da Barigotti.
1: Ecco, vedi, anche lei non se l'è passata male.
0: Direi.
1: Non ce la passeremo neanche male noi questa domenica, perché tra poco inizieremo a parlare un po' di mondiali. Possiamo chiederlo anche agli ascoltatori,
0: certo,
1: quale
0: certo.
1: Storia finora emersa gli è piaciuta di più.
0: Anche perché di aneddoti ne sono successi. Sì.

0: tanti, ce ne sono cose
1: poi
0: da raccontare.
1: In America, quindi puoi capire. Io, ad esempio, ieri guardavo una trasmissione e vedevo che è stato costruito una sorta di, chiamiamola, gabbia per un esperimento. Di due persone pagate per guardarsi tutte le partite del mondiale.
0: Aiuto!
1: Vicino a Times Square. E con la gente che passa, loro sono dentro.
0: Perdonami, invece un'altra cosa che mi è venuta in mente a proposito del mondiale, ma è vero che Infantino praticamente non fa altro che vedere più partite in un giorno?
1: Sì,
0: no?
1: Sì,
0: con
1: c'era
0: questi
1: anche
0: voli,
1: la mappa dei voli.
0: Dei voli.
1: Lui prende l'aereo, va da una
0: parte. Ma quante riesce
1: all'altra
0: a vedere? Un paio, due, tre? Quante?
1: Secondo me tre al giorno riesce.
0: Però
1: poi bisogna vedere se riesce.
0: Non l'hanno chiuso nella gabbia lui, no?
1: No, lui no.
0: Ecco.
1: Lui no.
0: Va bene.
1: Mi sa che è lui che paga gli altri.
0: Esatto. Va bene, dai, c'è una canzone nuova adesso. È quella nuova di Gianni Morandi e Alessandra Amoroso. È praticamente una hit dell'estate. Hit Parade.

0: Basso.
1: Ultimi giorni del Summer Deal da Active Fitness. Mantieniti in forma con un allenamento fitness mirato. Con il nostro abbonamento estivo paghi solo 179 franchi per 3 mesi. Allenati in più di 120 centri in tutta la Svizzera. Active Fitness offre una gamma completa di prestazioni per il tuo allenamento. Forza, resistenza, corsi di gruppo, wellness e spazio bambini. Summer Deal con Active Fitness a soli 179 franchi. activefitness.ch. Prendila sportivamente.
2: Ciao Marco, tutto bene?
3: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
2: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
4: Carrozzeria Cell System.
3: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
4: Cell System.
5: A Coldredio, via San Gottardo 28.
6: Se non fosse per l'insegna fuori, non diresti affatto che è una carrozzeria. Ordinata, spaziosa, accogliente e all'avanguardia. Diversa. Melis Carrozzeria si è completamente rinnovata per offrirti un servizio ancora più completo ed efficiente, nel rispetto delle norme vigenti. Melis Carrozzeria, una piccola impresa locale mossa da una grande passione. Il team Melis Carrozzeria ti aspetta a Novazzano, via Resiga 14.
7: New X Sport è il posto ideale per pranzo, cena ed eventi personalizzati con DJ set, specialità di carne, cucina curata, ampi spazi e zona riservata. Con la bella stagione, area ristoro e buvette durante gli eventi Football Club Paradiso. New X Sport, campo Pian Scairolo, via Garavegia. Vi aspettiamo!
8: Nuova Kia EV2. Piccola fuori, sorprendente dentro. Agile in città, elettrica ogni giorno, fino a 453 km di autonomia. Fino al 30 giugno è tua a soli 27.000 franchi. Vieni a scoprirla a Noranco da...
9: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
10: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
11: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: Boogie Wonderland con gli Earth, Wind & Fire, una delle formazioni storiche per quanto riguarda la musica di qualche anno fa. Buon pomeriggio, questo è l'appuntamento con Doppio Passo con Riccardo Vassalli, Valerio Ventura. Prego, prego Ricky.
1: Chiudiamo la parentesi moto con la vittoria di Mark Márquez. Finita in Repubblica Ceca, vince Márquez su Ducati, Bagnaia chiude terzo perché all'ultimo giro è stato sorpassato anche dal giapponese Ogura.
0: E quindi... com'è la classifica adesso?
1: Adesso te la cerco subito.
0: Okay.
1: Con
0: okay.
1: Bezzecchi,
0: certo,
1: fuori.
0: Che ha avuto quel contrattempo, cioè quella cosa lì, insomma, sì. Quindi questa cosa probabilmente gli costerà, magari, forse il titolo potrebbe essere o no?
1: Potrebbe essere, almeno sai che poi Marc Márquez è bello svitato, certo. Bello rischioso, e quindi secondo me dipende da lui, cioè saranno loro due a contendersi poi la corona, ma almeno di clamorose cadute o così,
0: certo.
1: Beh, 25 punti potrebbero essere decisivi sì. Allora non so se è aggiornata in tempo reale, quindi contando questa qui, però c'è Bezzecchi al comando con 180 punti, seguito da Martin di Gianantonio, Acosta e Marc Márquez a 115.
0: Okay.
1: Quindi ha ancora due gare da doversi gestire Bezzecchi, ma siamo solo all'inizio.
0: Certo, infatti. Senti, visto che tu mi dai delle notizie che riguardano un po' lo sport, io ti do delle notizie che riguardano la musica.
1: Bah.
0: Perché oggi in molti paesi si celebra la musica, la festa della musica, e anche le nostre latitudini, perché settimana prossima a Mendrisio, per la precisione, ci sarà la festa della musica con diversi gruppi che si esibiranno in diverse piazze, insomma, di Mendrisio, ed è un evento che ormai da qualche anno si celebra. Si iniziò, pensa, in Francia nell'82, festeggiando appunto la festa della musica con il 21 di giugno, e poi dopo via via in altre nazioni, e anche noi dalle nostre parti a Mendrisio ci sarà la possibilità, ci sono diversi gruppi che si esibiscono in diversi giorni, quindi una cosa molto molto carina, molto bella per celebrare la musica, che è questa cosa meravigliosa, no? Cosa?
1: Quindi se passano da Mendrisio,
0: esatto,
1: potranno ascoltarsi anche della musica dal vivo.
0: Poi c'è il programma con tutti i vari artisti, ci sono quelli che, insomma, quelli andate a vedere, quelli che vi interessano di più, e ci sono tutte le serate che si esibiranno, tutto questo da settimana prossima, insomma, quindi
1: sì,
0: da non perdere.
1: 26 e 27 giugno,
0: esatto,
1: a Mendrisio. Oggi anche il Tour de Suisse, sai che è passato anche
0: da
1: Locarno.
0: Sì.
1: E ieri ho visto un video di Pogacar, che ha finito la sua tappa, era il telefono in videochiamata con la moglie o la compagna, che il giorno prima si è seriamente infortunata, vittima di una caduta a Locarno, caduta brutta, era in videochiamata per rassicurarsi sulle sue condizioni, e anche lui è stato, cioè, io in quel caso lo capisco, si sono avvicinati i giornalisti con le telecamere per andare,
0: certo,
1: a inquadrarlo, e lui ha fatto un po' un gesto di stizza, li ha allontanati, non come Bezzecchi, però
0: certo,
1: anche un po' più comprensibile.
0: Beh, io capisco che molte volte in alcuni momenti effettivamente sarebbe il caso di non andare a disturbare magari l'atleta, perché
1: sì,
0: magari in quel momento,
1: beh,
0: sai, l'agonismo, un po' di cose
1: ci che, si
0: insomma,
1: dimentica spesso che anche
0: sì,
1: loro sono umani, hanno,
0: infatti,
1: una vita privata,
0: infatti,
1: anche loro.
0: Va bene, dai, noi continuiamo con la nostra musica, c'è la nuova canzone di Taylor Swift, questo è il nostro pomeriggio che continua tra musica e sport.

0: Patrick Hernandez, questa Born to be Alive. Beh, questa la conosci bene, questa sì, canzone, sì, sì, questo sì. È un classico effettivamente, anche se un po' più dei miei tempi che dei tuoi.
1: Però è rimasta, è tramandata.
0: Infatti. Senti, non so se hai visto la foto che è arrivata di Robin, che ha praticamente il cappellino sì. nostro di Radio 3, no? Uno Robin. Dei nostri gadget dell'estate, sta benissimo, e poi sì. su quella cabrio è proprio l'idea, bellissimo.
1: Sembra davvero. In America.
0: Non so, però credo sia da noi, perché penso di sì. Grazie per la foto, tra l'altro più tardi avremo da regalare altri gadget, perché oltre all'album avremo da regalare anche la borsa quella di stoffa, che insomma fa un po' tendenza in questo ultimo periodo, e la si può portare al mare o in montagna, insomma dove andrete prossimamente.
1: Bisogna però rimanere all'ascolto, continuare ad ascoltarci, se possibile anche interagire, perché poi sarà Valerio a decidere.
0: La regaleremo col numero di WhatsApp, sì. Quindi dovranno mandarci un messaggino quando poi diremo noi. Quando lo facciamo?
1: Facciamo dopo
0: più
1: le
0: tardi?
1: 3
0: sì, sì, dopo le 3 sì, dai sì, sì.
1: Teniamo un po' di suspense.
0: Anche se volevo farlo subito. No, facciamo dopo le 3 dai. Va bene, allora ci fermiamo un istante. Tra poco l'aggiornamento viabilità e aggiornamento meteo, così almeno daremo anche le condizioni sulle nostre strade e autostrade.
2: Doppio passo con Luca Ventura e Riccardo Vassalli.
3: Ehi, ma questa è davvero una panda?
4: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda.

0: Automotive Bernasconi a Savosa.
1: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta.
2: Centro Serramenti Ticino.
1: Centroserramentiticino.ch.
3: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa, da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano, Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
4: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai contenta.
5: Dal 1987 la voglia di essere una famiglia per le famiglie. Al Grotto Serta di Lamone i bimbi sono da sempre i benvenuti. Da noi troverete un servizio calibrato alle loro esigenze e un rinnovato parco giochi sicuro grazie al tappeto antiurto e svariati divertimenti. Famiglie, vi aspettiamo!
6: La grandine ha colpito il tuo camper e non sai a chi rivolgerti? Contatta SCS Camper a Cadenazzo. Ricambi e riparazioni eseguiti a regola d'arte. Non accettare una semplice liquidazione. Ci occupiamo noi del sinistro con la tua assicurazione, periziando il tuo camper in maniera impeccabile. SCS Camper a Cadenazzo. Il tuo camper come nuovo.
7: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
8: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
9: Beato Vino. C'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo, trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza, degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino. Ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.
10: Danny, non ce l'ho, tu ce l'hai?
11: Io ce l'ho?
10: Ce l'hai? Ok, Danny c'è allora.
11: Danny c'è.
10: Riccardo Pelle.
11: Pelle chi?
10: Grini.
11: C'è?
10: Grini c'è.
11: C'è anche lui?
10: C'è. Margherita Zanotto.
11: Zanatta c'è.
10: Zanotto ho detto.
11: Zanotto.
10: Michael Casanueva.
11: Ci sono.
10: Maxibon.
11: C'è.
10: Bene, ci siamo tutti perché dal 15 di giugno fino

0: promo.
1: Sono le 15 in punto.
2: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. da oltre 75 anni. Qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch. Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage e carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
3: Infotraffico. Sulla 2 in direzione San Gottardo tra Quinto e Airolo si registrano forti disagi al traffico, bloccato per circa 4 km, circolazione congestionata e con ritardi fino a 40 minuti.
4: Previsioni del tempo.
1: Uno sguardo anche alle previsioni del tempo fino a stasera, per lo più soleggiato e molto caldo, in montagna sviluppo di cumuli, alcuni rovesci o temporali isolati, soprattutto nelle Alpi. Le previsioni per domani, in prevalenza soleggiato e molto caldo, sui rilievi sviluppo di cumuli più meridiani, soprattutto nelle Alpi, possibili rovesci e temporali isolati. Le temperature minime comprese tra 18 e 22 gradi, le massime al sud 33 gradi, al nord fino a 36.

0: C'è anche Britney Spears ad aprire questa seconda ora del nostro appuntamento di oggi con Doppio Passo. Prego Ricky, raccontaci
1: allora,
0: qualcosa
1: prima di andare sui mondiali andiamo sul calcio, sì, perché c'è una notizia per certi versi clamorosa che vede il ritorno di Ronaldinho al calcio giocato.
0: Non ma so dai, se non hai ci sentito. Credo. Ma davvero?
1: Però nelle ultime 48 ore praticamente si parla solo di...
0: Ma scusa, quanti anni ha Ronaldinho adesso?
1: Allora, 48? Mi pare di sì.
0: Ok. E dove giocherà?
1: 46, giocherà nel Ravenna.
0: Nel Ravenna?
1: Sì, però sai, sono quegli annunci che hanno più interessi commerciali, pubblicitari che poi riscontri.
0: Sicuramente lui porta moltissimo
1: sì,
0: da quel punto di vista lì a livello
1: ha fatto parlare tutto il mondo adesso di questa operazione, poi in realtà è stato spiegato dal direttore del Ravenna, Braida, ex Milan. Uh-huh. Che farà solo qualche minuto durante una partita che poi verrà scelta, però verrà a tutti gli effetti presentato come un giocatore del Ravenna, mi pare settimana prossima.
0: Ah dai.
1: E comunque anche lui ha confermato. E quello che ho trovato carino adesso spulciando un po' Instagram è stato un ristorante di Ravenna che, sfruttando anche l'intelligenza artificiale, ha fatto credere che Ronaldinho fosse già presente a Ravenna dicendo venite a mangiare
0: e poi la sera c'era la cosa.
1: Sì, la fila la sera c'era la fila al ristorante.
0: Beh, certo, vedi quanto possono alcuni personaggi fare in modo che cambino proprio le circostanze, come in questo caso, insomma, riempire il ristorante facendo finta. E poi non c'era nulla, non c'era nessuno dentro.
1: No, c'era solo la conferma che Ronaldinho giocherà la prossima stagione con Ravenna.
0: Incredibile, incredibile. Beh, quindi, ma non si sa quale partita farà, ne farà qualcuna o una soltanto?
1: No, non lo so in realtà, ha detto che farà qualche minuto, poi se sono più minuti spalmati durante la stagione...
0: Beh, secondo me può fare ancora la differenza, uno come Ronaldinho in ogni caso. Va bene, allora facciamo così, io volevo regalare l'album perché ce l'ho qui, ecco, ce l'ho qua, è il nostro album, quello che ci sono le figurine con noi. Cosa facciamo? Ci facciamo mandare un messaggino WhatsApp? Sì. Ecco, Riccardo ha appena raccontato la storia di Ronaldinho. In che squadra giocherà Ronaldinho? Evidentemente l'ha appena detto, dai, fatecelo sapere. 079 449 9537, diamo le tre possibilità?
1: Sì, okay. Allora,
0: Lazio, Regina o Ravenna? 079 449 9537. A quelli che ci scriveranno poi ne sceglieremo uno che si porterà a casa il nostro album con le nostre figurine per quanto riguarda il mondiale.
1: Stanno già arrivando i primi messaggi, secondo me, mi sa che l'hai fatta facile.

0: I Don't Like It, I Love It con Floraida, Robin Thicke e Verdin White, tutti insieme in questo pezzo che fu un successo dell'estate di qualche anno fa, no? Te lo ricordi, no?
1: Sì, richiama un po' il sole, le belle
0: sì,
1: giornate.
0: È vero, hai ragione, perché comunque da oggi siamo ufficialmente in quello che è l'estate, dal 21 come ci ha sempre insegnato.
1: Nell'ultimo mese cosa è stato?
0: infatti, temperature veramente altissime. E tra l'altro ricordiamo che oggi è l'ultima trasmissione di Doppio Passo, poi da domani comincerà la nostra programmazione estiva, nel senso che saremo in onda anche in altri orari. Doppio Passo andrà in vacanza fino a fine agosto, anzi fino a
1: fine agosto, inizio settembre,
0: esatto, più o meno quel periodo lì. Senti, allora il nostro album se l'è aggiudicato Sara di Mendrisio, che si porta a casa ovviamente l'album con le figurine, che poi potrà completare giocando successivamente e vincendo le figurine mancanti.
1: Arriverà a casa, tra l'altro stavo guardando un po' per curiosità le ultime tendenze su Google Trends,
0: cioè
1: quello che hanno cercato le persone su Google nelle ultime 24 ore. Effettivamente Ronaldinho è secondo nelle ultime 24, primo nelle 48, perché al primo posto c'è scritto proprio così: squalifica Bezzecchi.
0: Stavamo parlando prima, effettivamente
1: informarsi quindi su quello. Al terzo posto completa il podio Undav, attaccante della Germania, che ieri sera ha salvato e fatto vincere la Germania contro la Costa d'Avorio. Anche lui è una bella storia, un po' stile Jamie Vardy, non
0: davvero?
1: So se conosci.
0: Sì, quello in inglese, sì.
1: Esatto,
0: sì.
1: Un po' diversa, però anche lui è arrivato nel calcio professionistico, diciamo al top, a 24 anni, prima faceva il metalmeccanico.
0: Un po' mi viene in mente la storia di Gatti, per esempio, da Juve, una cosa del genere, più o meno simile. Senti, quindi la Germania comunque ormai è quasi qualificata, no?
1: È già qualificata,
0: sì. per il prossimo turno, insomma.
1: E sembra anche bella rodata per quelli che saranno gli appuntamenti.
0: Qual è la nazionale di quelli che hai visto che ti ha ben impressionato?
1: Alla
0: Oltre
1: Germania,
0: alla Svizzera, ovviamente.
1: No, la Svizzera dai, ha fatto bene, si è riscattata bene dopo la partita col Qatar. La Germania non mi è dispiaciuta. E mi aspettavo sicuramente molto di più dalla
0: Spagna, bravissimo,
1: che vedremo stasera se si riscatterà. E sono curioso di vedere il vero Brasile di Ancelotti.
0: Già, l'Inghilterra invece come l'hai vista?
1: No, l'ho vista bene, è stata la partita Inghilterra-Croazia quella che mi ha divertito di più sicuramente dal punto di vista dell'entusiasmo, poi da neutrale.
0: Invece tornando al Brasile, una domanda forse anche un po' tecnica, ma secondo te Ancelotti è il personaggio giusto, cioè l'allenatore giusto per una nazionale come il Brasile?
1: Non lo so, nel senso sì, indubbiamente per le qualità anche carismatiche che ha, però proprio per questo lui ha costruito la carriera ad allenare grandi campioni,
0: tra cui Ronaldinho.
1: Però forse ha bisogno più della quotidianità, giusto, nella gestione del gruppo.
0: Anche cioè, perché è diverso effettivamente.
1: Però vedremo se anche in questa veste
0: ci sono dei fuori classe, perché come vedi ci sono poi
1: però
0: non personaggi
1: è più il Brasile,
0: che ti risolvono.
1: Forse delle tue generazioni, prima ancora delle mie.
0: Sì, hai proprio ragione. Vabbè, vedremo insomma. Intanto c'è la nostra musica, questo è l'appuntamento con Doppio Passo.

0: In onda con voi Luca Ventura e Riccardo Vassalli con Doppio Passo. Passo.
1: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
2: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
3: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrati con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
4: Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio per una consulenza su misura. Al tuo fianco per una corretta copertura familiare e previdenziale. Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio, il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
5: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
6: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System a Coldrerio, via San Gottardo 28.
7: Il caldo è arrivato! Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
8: Vivi i mondiali 2026 al New It Sport Ristorante. Tutte le partite, tutta la passione, su maxi schermo e tante TV, con drink, birra, steakhouse, pizza e street food. Prenoti il tuo posto al New It Sport. Ti aspettiamo. Campo Pian Skyrolo, via Garavegia.
9: Piccadilly presenta Storie on the Road.
10: Ecco, come vedete gli spazi sono completamente rinnovati. Questo è l'ingresso, qui la zona bar, mentre qui potete fare il pieno.
11: Di cosa?
10: Di carburante.
9: Nella nuova stazione Piccadilly di Coldrerio è facile sentirsi a casa. Nuovi spazi con la qualità di sempre. In via San Gottardo 37. Piccadilly, la tua sosta on the road.

Ci sono anche i Coldplay nel nostro appuntamento di questo pomeriggio, dove stiamo anche parlando di sport insieme a Ricky, e insomma stiamo trascorrendo queste ore insieme e stiamo parlando anche un po' di calcio, visto che insomma siamo in pieni mondiali di calcio, stiamo chiacchierando un po' di questo. Attenzione, perché giocheremo ancora più tardi, quindi mi raccomando, sempre tramite il nostro numero di WhatsApp 079 449 9537, questo è il doppio passo.

0: I Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, il nuovo singolo per quanto riguarda la formazione. Ti piacciono loro?
1: Sì, molto.
0: Tra l'altro mi stavi raccontando quell'aneddoto che sei andato a vedere un paio d'anni fa.
1: E poi casualmente ci siamo incrociati con Luchino, almeno con lo sguardo.
0: Siete andati a vedere lo stesso concerto a Roma, ma non sapevate che eravate lì.
1: Esatto.
0: Incredibile.
1: E poi ci salutavamo da, io ero giù, diciamo tra i poveri, e Luchino su tra i ricchi.
0: No?
1: Lui era seduto.
0: Gli era stato regalato.
1: Era lui aveva i posti a sedere, io invece davanti al palco in piedi.
0: E vi siete beccati tramite i social praticamente.
1: Sì. E poi ci salutavamo, facevamo un video lui, un video io e ci salutavamo
0: pensa.
1: Così.
0: Sì, ritornando invece al discorso dei mondiali, ma vogliamo parlare un po' di Messi? Lionel Messi, che nonostante la sua età ancora fa la differenza.
1: Tanta
0: insomma.
1: Roba, ma io agli amici dicevo che già prima del mondiale quello che poteva un po' spaventare anche gli altri, gli avversari, era il fatto che Messi arriva consapevole che è il suo ultimo mondiale con l'Argentina, uno l'ha già vinto,
0: certo,
1: e che quindi arriva con la testa completamente sgombera da qualsiasi tipo di pressione. E poi il risultato alla prima è stata una tripletta.
0: Infatti, che è il giocatore che ha segnato di più nei mondiali,
1: sì,
0: mi sembra,
1: sì.
0: Il record
1: almeno
0: mi pare di
1: Close. Almeno nella storia recente, sì.
0: Era di Close prima il record. Beh, insomma, niente, e ancora ne ha altre di partite, quindi vedremo come andrà, insomma, prossimamente.
1: È un alieno.
0: Infatti. E sono quei personaggi che effettivamente fanno la differenza e non c'è modo, insomma, nel senso che comunque
1: vedono cose
0: nella storia
1: che noi umani non possiamo vedere. Ci scrivono anche che vedono bene anche il Giappone, starebbe bene la coppia in Asia, sì.
0: Potrebbe essere una buona
1: idea. Sta facendo bene.
0: Intanto la nostra musica con i Radiohead, questa è Creep.

0: bella questa canzone di Jovanotti e Sergio Mendes. Mi sembra, sai, quelle segreterie, è in attesa di essere collegato con l'interno desiderato, una roba del genere. Bello, bello, bossa
1: bella
0: nova alla grande.
1: L'ultima con Alfa, l'hai sentita?
0: Molto, molto bella, sì, davvero molto, molto particolare. Beh, ma Jovanotti, tra l'altro, è anche l'autore della canzone di Gianni Morandi e L'Amoroso, che abbiamo sentito prima, e anche quello è un po' una canzone estiva, quindi sarà sicuramente uno dei tormentoni.
1: Sta tornando, dopo l'infortunio, almeno è già tornato.
0: Certo.
1: Vio Vale, ho fatto fare, prendendo spunto da Paco, che ci ha scritto "Io vedo bene anche il Giappone", una simulazione dei mondiali del Giappone.
0: Ok.
1: C'è circa il 3% che il Giappone possa vincere il mondiale, secondo
0: il 3%?
1: Secondo l'intelligenza artificiale. Però che poi prevede che i giapponesi escano ai quarti di finale, finale prevista da ChatGPT, Francia-Argentina, con la Francia campione del mondo.
0: Dai.
1: Quindi sarebbe la replica dell'ultima finale in Qatar. Terzo posto per l'Inghilterra, che batterebbe il Brasile nella finale, terzo e quarto posto.
0: Quindi gli inglesi neanche quest'anno, però.
1: secondo l'intelligenza artificiale. No, non torna, infatti. Se che gli inglesi dicono "it's coming home", non torna.
0: Quanti anni è? 28 anni mi sembra.
1: Se non di più.
0: Forse di più, forse addirittura di più. Senti, invece un'altra formazione che secondo me un pochino ha deluso, forse la Turchia, potrebbe essere? Sì. Perché le ha perse tutte e due, squalificata.
1: Sì, e tra l'altro senza segnare un gol. Deve ancora disputare una partita, però se dovesse finire così potrebbe anche questo essere un record, chiaramente in negativo, in uno dei pochi italiani.
0: Perché solitamente, fondamentalmente, è stata sempre una delle squadre che è arrivata, non dico alla fine, però insomma si è sempre comportata
1: anche
0: bene.
1: Anche giocatori interessanti. Infatti, da Yildiz, Arda Güler, si aspettava sicuramente di più.
0: Ecco, è andata come è andata.
2: Doppio passo con Luca Ventura e Riccardo Vassalli.
3: Nuova Kia EV2. Piccola fuori, sorprendente dentro. Agile in città, elettrica ogni giorno, fino a 453 km di autonomia. Fino al 30 giugno è tua a soli 27.000 franchi. Vieni a scoprirla a Noranco da...
4: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
5: Basta zanzare e reti che si strappano. Da Bredobau Curvo Tecnica è arrivata la zanzariera con rete antitaglio, pensata anche per gli animali domestici. Massima resistenza, sicurezza totale. Adesso puoi stare tranquillo. Scegli Bredobau Curvo Tecnica. A Camorino, via I Campisch 30A.
6: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
7: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
8: È il momento giusto per la tua nuova BMW. Da Emil Frey, Lamone e Balerna trovi vetture nuove e dimostrative in pronta consegna con un vantaggio esclusivo. Le ruote invernali originali sono in omaggio. E su vetture selezionate approfitta di un vantaggio fino al 3% sul prezzo di listino. Offerta valida fino al 30 giugno. Ti aspettiamo da Emil Frey, Lamone e Balerna. Emil Frey.

0: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
1: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty, informati su mediaty.ch.

0: nella versione dei Communards, questa canzone intitolata Don't Leave Me This Way, nel nostro pomeriggio 15:49. Questo è l'appuntamento con Doppio Passo.
1: E parliamo di storie mondiali, come quella di questa notte del portiere di Curaçao,
0: Eloy
1: Room, 37enne, ha parato di tutto e di più. 0-0 in uno storico punto contro l'Ecuador.
0: Uh-huh.
1: 16 parate in una sola partita.
0: Considerando
1: che prima ne aveva prese 7 dalla Germania, però lì sono valse il record di più parate durante una partita del mondiale.
0: Considerando
1: che è una delle squadre più piccole al mondiale, Curaçao, gli fa onore. Sai cosa ha chiesto in cambio ai dirigenti?
0: No,
1: una statua.
0: No.
1: Ha detto
0: davvero?
1: Che crede di meritarsi una statua.
0: Quindi a Curaçao ci sarà una statua dedicata al portiere.
1: Questa è la sua richiesta, vediamo se verrà ascoltata.
0: Beh, bella l'idea, insomma, sicuramente è un eroe nazionale, no, da questo punto di vista.
1: Beh, sì, ma poi loro è bello, non so se hai visto qualche video, loro arrivano tu vedi le squadrone arrivare col bus, quasi di lusso, due piani, loro arrivano con uno scuola bus tutto brandizzato Curaçao, con le casse, quelle che porti a mano,
0: certo.
1: Musica dei loro paesi,
0: bello,
1: i balli
0: veri, insomma, fondamentalmente.
1: Sì.
0: Beh, che bello anche queste note di colore legate un pochino a quello che è un po' il business, tra virgolette, del mondiale, no?
1: Eh sì, poi farlo in America ha amplificato sicuramente tutto l'aspetto che è intrattenimento, show.
0: Sì, che poi fondamentalmente credo che faccia parte un po' del carattere dei caraibici in generale, no? Quindi Curaçao,
1: sì,
0: essendo chiaramente.
1: Sì. Che poi si sposa con appunto quello che sta portando avanti la FIFA su quello che ormai il calcio è un business,
0: certo.
1: È show, e volenti o nolenti è così, però anche la FIFA.
0: Quindi complimenti al portiere, insomma, sì, che fondamentalmente, sì. Anche se ha chiesto una statua, secondo me non gliela fanno.
1: Vediamo,
0: però,
1: magari
0: non si sa.
1: Magari di sabbia gliela fanno.
0: Chi può essere, vero?

0: La nuova canzone di Harry Styles, intitolata Dance No More, nel nostro appuntamento con Doppio Passo. Ricky, ti piace questa di Harry Styles?
1: Mi piace, carino.
0: Bel disco, dai. Sai che nella prossima ora regaleremo la nostra borsa, che è quella in tela, che insomma è un altro dei gadget dell'estate, ma fate attenzione perché bisognerà giocare con WhatsApp, vi spiegheremo dopo.
2: Doppio Passo con Luca Ventura e Riccardo Vassalli.
3: Da New It Sport ogni giorno vi aspettano nuove proposte per il pranzo. Un menù fresco, vario e sempre diverso, con specialità di carne pensate per una pausa gustosa e piacevole. Qualità, rapidità e sapore. Venite a scoprirci. New It Sport, Campo Pianscairolo, via Garavegia.
4: È il momento giusto per scoprire un nuovo modo di guidare con le occasioni elettriche di Amag. I nostri veicoli certificati prevedono 12 mesi di garanzia sulle occasioni, un certificato indipendente della batteria, 15 giorni di diritto di sostituzione e attualmente un leasing a partire solo dallo 0,6%. Vi aspettiamo presso il centro Amag Occasioni più vicino o su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
5: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch. Entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio due biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch.
6: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai contenta.
7: Immergiti nella nuova cantina Giro di Vite e nella rinnovata Sala Camino, tecnologicamente all'avanguardia, con monitor da 85 pollici per le presentazioni e beni insonorizzate per lo streaming per i tuoi eventi fino a 18 persone. La cantina Giro di Vite, grazie ai tavoli modulabili, è perfetta per aperitivi in piedi, degustazioni guidate e cene intime.
8: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
9: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
10: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
0: Sono le 16.
11: Questo appuntamento è offerto da Nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
2: L'infotraffico.
1: Fino alla circolazione è per lo più scorrevole, non si segnalano particolari disagi. Sulla 2 invece, al portale sud della Galleria del San Gottardo tra Quinto e Rolo, ci sono code per 4 chilometri.

0: La collaborazione tra Timbaland e One Republic ne è venuta fuori questa Apologize, che è stato uno dei successi, insomma, più importanti per quanto riguarda la formazione. Ricky, so che avevi una notizia molto molto interessante.
1: Sì, in particolare che non ci riguarda direttamente, ma potrebbero anche farlo, perché sai che è stata estesa la canicola fino a domenica prossima.
0: Fino a domenica prossima, caspita.
1: E il caldo è un problema anche in Francia, che sta affrontando un'ondata di caldo eccezionale, con temperature che in alcune zone sfiorano i 40 gradi e un'allerta rossa estesa a gran parte del paese. Cosa abbiamo appreso leggendo il Corriere del Ticino? Che per ridurre i rischi sanitari, soprattutto durante eventi come festival, concerti, le autorità hanno introdotto restrizioni legate al consumo di alcol negli spazi aperti. Okay. Quindi in Francia da oggi non si sa ancora fino a quando.
0: E questo per il caldo, ovviamente.
1: Sì, non si può.
0: Mi sembra una cosa logica, no?
1: Anche
0: intelligente. Vero, vero. Senti, a proposito, mi è venuta un'idea, visto che effettivamente si parla di temperature alte, cose di questo tipo, noi dobbiamo regalare una bella borsa, che è uno dei nostri gadget dell'estate, questa borsa di tela dove c'è il logo di Radio 3, quindi una cosa
1: bellissima,
0: molto bella da sfoggiare al mare, ovunque, in montagna, ovunque voi andiate. Cosa bisogna fare per vincerla? Ci mandate il display della vostra automobile con i gradi che ci sono in questo momento, quei 35, 36, 38, dipende da quello che è. Dai, così almeno tra quelli che arriveranno da qui fino alla fine dell'ora ne estrarremo poi uno che si porterà a casa la borsa. Quindi 079 449 9537, foto del display della vostra auto con quanti gradi segna, insomma,
1: adesso
0: vediamo.
1: Adesso vado a farlo anch'io,
0: Sì, sì, anch'io.
1: E poi ti mando.
0: Scendo subito e vado a farlo. Perché la borsa la voglio anch'io.
1: Scusa,
0: non è che stiamo scherzando qua. Intanto c'è la nostra musica, voi continuate a mandarci i vostri display delle auto.

0: tutto d'amore.
1: Non è solo in Francia che ci sono temperature altissime, ma anche da noi vedo dei display che sono arrivati delle auto dei nostri ascoltatori.
2: Sì, ci siamo fatti una panoramica, diciamo, da Airolo a Chiasso sulle temperature in questo momento. Possiamo dire, Vale, che stiamo meglio noi in questo momento.
1: Sicuramente, in questo momento sì, dai, perché effettivamente con l'aria si sta un po' meglio. Comunque ho visto anche temperature di 41, di
2: 41 è il massimo dei messaggi che ci è arrivato a livello di
1: per
2: gradi.
1: Per ora, ma sicuramente ne arriveranno altrettanti.
2: C'è qualcuno più di 41? Noi si va dai 33 ai 41.
1: Diciamo che in questo caso per vincere la borsa non è necessario avere la temperatura più alta, ma tra tutti quelli che sono arrivati da quando l'abbiamo detto, ne sceglieremo uno casualmente e si porterà a casa il gadget dell'estate. Qualcuno diceva, vorrei andare al Lido ma non ho la vostra borsa. Insomma, bisogna vincerla, bisogna sudarla in qualche maniera.
2: Continuate a mandarci le foto di quanti gradi ci sono nelle vostre auto.

0: Questo è Doppio Passo con il pomeriggio della domenica di Radio 3, dove si parla di sport, in questo caso insieme a Riccardo e Valerio per l'occasione. Stiamo vedendo anche le vostre temperature, è arrivato un 44 gradi.
1: Mi sa che ha vinto, di più.
0: Mi sa che cioè ha vinto come temperatura, sì, ma poi la borsa chiaramente verrà regalata, poi lo diremo prima delle 5, chi si porterà a casa il gadget dell'estate. Hai ancora qualche notizia che riguarda i mondiali?
1: Sì, ma ce la teniamo, però andiamo a dare un occhio perché si sta avvicinando anche la prima gara di oggi e riguarda la Spagna che sarà in campo con l'Arabia Saudita alle 18. Spagna che, come abbiamo detto prima, è già obbligata a rispondere dopo un deludente inizio contro Capoverde.
0: Due pareggi praticamente ha fatto, no?
1: E uno.
0: Uno?
1: Sì, questa è la seconda che gioca.
0: Ah sì, la seconda, sì, scusami.
1: Ha iniziato con un pari, però diciamo che vale per due perché nessuno si aspettava il pari col Capoverde. E quindi già alla prova del 9, alle 9 invece seguirà la sfida fra Belgio e Iran.
0: Ecco.
1: Iran che proprio oggi ha lamentato di non aver avuto abbastanza tempo sufficiente per preparare la partita. Già dal punto di vista politico non è il mondiale più facile per loro.
0: E certo, poi... E l'altra poi
1: sono quelle di stanotte.
0: Ah, quella di stanotte, beh sì, forse un po' tardi.
1: Alle 3, Nuova Zelanda, Egitto. Non so se hai voglia di svegliarti.
0: Io mi sveglio. Invece il pronostico di Spagna, Arabia Saudita?
1: Tanto non li prendo mai, quindi ti dico 4-0 Spagna.
0: 4-0, sì. Così anche perché ci vuole un riscatto in qualche maniera.
1: Sì.
0: E invece quella delle 21?
1: Quella delle 21, Belgio-Iran. Vince il Belgio 2-1.
0: Ok, quella delle 3 non te lo chiedo.
1: Tanto non la
2: chiedo. Con Luca Ventura e Riccardo Vassalli. Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento. Musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3.
3: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotrisse ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotrisse, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotrisse, la grandine passa, la qualità resta.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà. Dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch. Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
5: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
6: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
7: Sulla splendida terrazza sotto il pergolato, dal rinnovato reparto griglia in funzione tutto l'anno, costine, puntine, ribai e le carni più pregiate.
6: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
8: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

0: Nuove curiosità dal mondiale, perché tra le cose che non abbiamo ancora detto c'è la prima espulsione storica di un giocatore del Paraguay. Cioè non
1: ecco, sì, con queste nuove regole praticamente.
0: Sì, non che un giocatore del Paraguay è stato espulso, quello penso non sia la prima volta, ma Almirón durante Turchia-Paraguay è stato espulso per aver a dire del VAR, o comunque non si sa cosa ha detto, però pare abbia insultato un avversario coprendosi la bocca con la mano.
1: Ok.
0: Durante e quindi... un confronto a una nuova norma applicata proprio prima del mondiale, che vieta ai giocatori di, durante un confronto, insultarsi con la
1: certo.
0: mano davanti.
1: Questo, ma questa è una cosa che verrà poi anche, che ne so, fatta anche in vari campionati anche da noi?
0: Penso
1: oppure
0: sì, sì, ah, sì? È una regola okay. FIFA. E proprio per
1: quindi non si può più parlare con la mano esatto. davanti alla bocca, e soprattutto non, ovviamente non insultare l'avversario.
0: Io penso proprio nelle discussioni un po' più accese, uh-huh. invece magari quando sai che anche tra compagni tante volte si parlano con la mano
1: certo.
0: cioè ho letto di polemiche che Messi a un certo punto è stato inquadrato mentre parlava con un compagno con la mano alla bocca, hanno detto ah, però lui non l'ha
1: certo spuso. Lui non ha detto niente,
0: però lui penso che stava parlando pacificamente magari per non
1: sì.
0: farsi,
1: però si vede spesso i giocatori che parlano
0: tantissimo.
1: Sempre ma spessissimo con la mano davanti alla bocca per evitare ovviamente
0: tantissimo.
1: Magari di far capire dal labiale che cosa stanno dicendo, insomma.
0: Sì,
1: ecco.
0: Però in quel caso dici vabbè, lo fanno anche per magari tutelare la loro privacy dalle telecamere o qualche strategia di squadra.
1: Ecco, una cosa, ma a prescindere, cioè se vedono qualcuno che parla con la mano davanti verrà espulso, oppure solamente
0: no,
1: se
0: solo durante
1: viene
0: un
1: capito
0: confronto.
1: Cosa sta dicendo? Ah, okay.
0: Almeno qua parlano di situazioni durante un confronto.
1: Okay.
0: Quindi penso durante discussioni, litigi.
1: Okay. Quindi adesso noi dobbiamo, io e te dobbiamo parlare così tutto il tempo fino alle 6.
0: Così
1: per non farsi vedere e sentire. E vabbè, insomma, sono regole che vengono applicate. Credi che ce ne saranno altri di espulsioni così? Perché può capitare spessissimo, no? Una cosa del
0: potrebbe
1: genere
0: potrebbe capitare, secondo me pronti via l'hanno subito applicata
1: certo.
0: si tengono lontani da,
1: infatti
0: magari ti giri, lo insulti in un altro modo.
1: Infatti vabbè, continuate voi comunque a mandarci i vostri display, perché poi noi entro fine ora insomma diremo chi si porta a casa il nostro gadget, la nostra borsa di tela bellissima con il logo di Radio 3. Ecco, quindi insomma continuate a mandarceli, ne sono arrivati tantissimi, ma ne vogliamo tanti, perché poi ne sceglieremo uno casualmente. E beh, c'è una canzone da stadio, questa qua dei Fratellis, hai presente?
0: Sì,
1: eccola, ce la riascoltiamo. Questa è Chelsea Dagger.

0: Teddy Swims, la sua canzone poi intitolata Lose Control, il nuovo singolo per quanto riguarda questo artista.
1: Dal traffico non ce n'è a particolare, per fortuna, aggiungerei. Sì. Dalle foto che ci mandate invece fa molto molto caldo.
0: Molto caldo.
1: E io lo confermo, Vale, sono uscito poco fa a prendere una boccata d'aria calda.
0: E come andate? Sicuro, quasi coccolone.
1: Ti assicuro che sto meglio qua con te al fresco.
0: Beh, salutiamo tutti quelli che magari sono al Lido da qualche parte, che magari sono in acqua.
1: Loro
0: piscina,
1: sì che stanno
0: da qualche
1: meglio.
0: Sì, stanno meglio sicuramente, soprattutto quando sono in acqua. Arriva Tiziano Ferro con noi.

0: Doppio passo con Luca Ventura e Riccardo Vassalli.
1: Ehi, ma questa è davvero una panda?
2: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. Non farti sfuggire le nostre offerte speciali sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia, Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e Bertoni Automobili ad Ascona.
3: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.

0: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano, Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
1: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
2: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
3: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

0: grande Lucio Battisti e questa Marsi un po'. Io mi chiedo, i ragazzi della tua età che sono molto giovani, come si rapportano a Lucio Battisti? Quando sentono un pezzo di Battisti, che cosa...
1: Secondo me lo scopri, lo apprezzi ovviamente crescendo.
0: Certo,
1: 25,
0: però secondo me
1: anni.
0: Te lo hanno fatto apprezzare anche un po' i tuoi genitori,
1: sì, no,
0: evidentemente.
1: Sì, sì, io mi ricordo sempre con piacere i viaggi con papà e tutta la mia famiglia in macchina.
0: Battisti era un classico. Gli altri, oltre i Battisti?
1: Baglioni. Vabbè, i Beatles... Max Pezzali che allora con gli 883, tutti quel genere lì.
0: Che bei ricordi,
1: bei
0: effettivamente.
1: Ricordi, sì,
0: però
1: sì,
0: mi
1: sì.
0: piacerebbe sentire anche gli ascoltatori effettivamente quali sono i ricordi che hanno dei loro viaggi, magari d'estate, quando andavano in vacanza con i genitori, magari da piccoli. Quali erano gli artisti che passavano sempre durante i viaggi sulle loro auto? Sicuramente moltissimi Battisti, sì. 883, come dicevi tu, quindi sicuramente qualcuno ci stupirà con le segnalazioni che ci faranno. Dobbiamo premiare chi si porta a casa la borsa loggata Radio 3. Quindi chi vince?
1: Valentina di Mendrisio, bravissima Valentina.
0: La temperatura che aveva mandato cos'era? 34 e mezzo.
1: 34 ecco. e mezzo.
0: Perfetto.
1: Sì. Abbiamo scelto a caso intanto,
0: sì, certo.
1: a 1000 messaggi.
0: Sono stati tantissimi veramente, grazie per la partecipazione e niente, magari ne avremo poi altre da regalare prossimamente.
1: Assolutamente sì. E tra poco noi invece continueremo a parlare anche di mondiali, perché ci stiamo
0: certo.
1: avvicinando alle 18, quasi alla nostra ultima ora e alla partita della Spagna.
0: È vero. Beh, intanto mandateci qual era la colonna sonora quando andavate in vacanza con i vostri genitori, quelle che ascoltavano praticamente con le cassette in auto. Che cosa ascoltavano?

0: Ellie Goulding e la sua canzone con intitolata Love Me Like You Do.
1: In onda con voi Luca Ventura e Riccardo Vassalli con Doppio Passo.
2: Momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
3: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno, esclusi modelli a prezzo netto.
4: New Hit Sport è il posto ideale per pranzo, cena ed eventi personalizzati con DJ set, specialità di carne, cucina curata, ampi spazi e zona riservata. Con la bella stagione, area ristoro e buvette durante gli eventi Football Club Paradiso. New Hit Sport, campo Pianscairolo, via Garavegia. Vi aspettiamo!
5: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
6: Il caldo è arrivato! Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
7: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
8: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
9: Il 13, il 18 e il 24 di giugno cosa succede?
10: Potrete vedere la partita della nazionale svizzera
9: al Lido di Bissone in compagnia di Radio 3. Dove? Ovviamente c'è la musica firmata Radio 3. C'è l'intrattenimento firmato Radio 3, ma soprattutto ci sono i gadget.
10: Costumi, cappelli e figurine.
9: È vero, album di figurine. Attenzione! Figurine di chi?
10: Degli speaker di Radio 3.
9: E non solo, c'è anche quella rara. Ti aspettiamo al Lido di Bissone il 13, il 18 e il 24 di giugno. Musica dalle 18 fino alle 24.
10: Forza Svizzera! Svizzera.
0: Sono le 17.
5: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni. Qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch.
11: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
12: Infotraffico.
13: Sulla 2 al portale sud del San Gottardo, tra Quinto e Rolo, ci sono code per 4 km e conseguenti ritardi fino a 40 minuti.
14: Il meteo è offerto da Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile. A Lugano e Samedan.
1: Previsioni del tempo.
0: Le previsioni fino a questa sera per lo più soleggiato e molto caldo, in montagna sviluppo di cumuli e alcuni rovesci o temporali isolati, nella notte sereno. Le previsioni per domani in prevalenza sarà soleggiato e molto caldo, sui rilievi sviluppo di cumuli pomeridiani e soprattutto nelle Alpi possibili rovesci o temporali isolati. Le temperature minime comprese tra i 18 e i 22 gradi, le massime al sud 33 gradi, al nord fino a 36.

0: caro Vale, non abbiamo ancora parlato di una cosa che secondo me però è doverosa per dare anche lustro al nostro calcio ticinese. Ieri, sotto un gran caldo, all'AIL Arena di Lugano sono andate in scena le finali di Coppa Svizzera Seniori, quindi 30 più, 40 più e 50 più. Al di là che io qualcosina ho visto in diretta su YouTube e...
1: è
0: impossibile giocare sotto quel caldo, però c'erano anche delle rappresentazioni ticinesi come il Bioggio 50 più che ha sfidato il Perly Chertu, e purtroppo è arrivata una sconfitta ai rigori per i ticinesi, però resta il bel percorso. È andata meglio invece all'Atletico Lugano dei 40 più, che hanno vinto contro Louisville, anche loro ai rigori, e invece quella dei 30 più tra Losanna e Red Star non vedeva coinvolte squadre ticinesi.
1: Ecco, perfetto. Beh, quindi insomma è entrato in attività alla grande il nuovo stadio, no? Quindi un sacco di belle partite.
0: Almeno sul campo direi di sì.
1: Il campionato del Lugano quando ricomincia? Agosto?
0: 26 no,
1: luglio?
0: Prima, luglio.
1: Luglio, sì. Ok, quindi un mesetto più o meno, tra un mesetto rivedremo.
0: Tra l'altro io e Luchino presente la prima partita del Lugano.
1: E allora?
0: Perché quando eravamo a presentare, quando abbiamo finito, abbiamo vinto un biglietto.
1: Certo.
0: E poi abbiamo detto, chissà se la data combacerà con i nostri impegni, vacanze, eccetera. L'altro giorno è arrivata l'ufficialità della data e ci saremo.
1: Benissimo, allora. Senti, invece il discorso che stavamo facendo prima delle colonne sonore che ricordate delle vostre vacanze con i vostri genitori, qual era insomma l'artista più che sentivate più spesso quando andavate in auto con i vostri genitori da piccoli? Saluto un amico che dice: devo dire che tanti e tanti anni fa, nel piccolo spostamento in direzione della montagna, la colonna sonora era il rumore del motore, la radio in macchina non ce l'avevamo. E vabbè, insomma, anche questo.
0: Cambiano i tempi e si evolvono.
1: Esatto. Poi invece c'è un altro che dice: ciao Valerio, mi hai sbloccato un ricordo fuori legge oggi, in auto con i parenti, io e la mia piccola 7 anni davanti con la mamma a fare il return degli ABBA sul mangiacassette ad altri tempi.
0: E il tuo Vale, qual è il ricordo magari dei tuoi viaggi?
1: Guarda,
0: con i figli?
1: Sì, con i miei figli effettivamente di tutto, però effettivamente quelli che ascoltavamo di più erano, che ne so, i Pino Daniele, questa roba qua, insomma, dove i ragazzi cantavano, e tante altre cose, magari il rap, che magari loro non capivano il significato ma erano già abbastanza,
0: l'hanno capito dopo,
1: sì, infatti. Quindi in questo caso erano gli ABBA, con questa nostra ascoltatrice che ci raccontava.
0: Sono bei ricordi,
1: bei ricordi, dai, se ne avete altri raccontateceli. Dai, intanto l'ultima ora di quello che è l'appuntamento con Doppio Passo di oggi.

0: U2 nel nostro pomeriggio con la canzone Mysterious Ways, nel pomeriggio sportivo di Doppio Passo con Riccardo Vassalli, Valerio Ventura. Prego!
1: Si parla di ricordi sì. Magari tanti legati anche all'infanzia, ai viaggi coi genitori. E ci scrive Lea: ricordo il primo viaggio con mio papà in un furgone arancione camperizzato, Edoardo Bennato come colonna sonora. Il gatto e la volpe era la mia preferita, poi Dire Straits, Pink Floyd e altre mitiche band. Saluti Lea. Poi sono arrivati gli anni dei viaggi lunghi tutta l'estate in giro per l'Europa con la moto, sempre bellissimo, con mio papà, e lì si cantava squarciagola di tutto. Che bei ricordi,
0: che bello, davvero. Sono ricordi, ricordi un po' legati alla gioventù, un po' legati insomma a quelli che sono i viaggi, in questo caso legati al papà, ed è qualcosa di veramente molto molto bello. Poi qualcun altro dice: hola carissimi, come butta qui a Melide, in quel di Melide, in quel di Lo Stallo, 35 gradi al sole.
1: Sì, non qui è solo all'ombra.
0: Non è solo Lo Stallo, ma credo che i 35 gradi un po' in tutto il Ticino perlomeno.
1: Sì, oggi sì.
0: Ce li abbiamo. Arrivano i Farfly con noi, questo è Love.

0: Doppio passo con Luca Ventura e Riccardo Vassalli.
1: Ma questa è davvero una panda?
2: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. Non farti sfuggire le nostre offerte speciali

0: Automotive Bernasconi a Savosa.
1: Entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio due biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch.
2: Piccadilly presenta Storie on the Road.
3: Ecco, come vedete gli spazi sono completamente rinnovati. Questo è l'ingresso, qui la zona bar, mentre qui potete fare il pieno.
4: Di cosa?
3: Di carburante.
2: Nella nuova stazione Piccadilly di Coldrerio è facile sentirsi a casa. Nuovi spazi con la qualità di sempre, in via San Gottardo 37. Piccadilly, la tua sosta on the road.
5: Gioca i mondiali al casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
2: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
6: Beato Vino. C'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino. Ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.

0: Justin Timberlake nel nostro pomeriggio con la canzone quella intitolata Can't Stop the Feeling. Questo è Doppio Passo.
1: Belgio che stasera in occasione della partita contro l'Iran dovrà fare a meno di Jeremy Doku, l'attaccante del Manchester City, ufficialmente per un problema muscolare, ufficialmente, ma è anche vero che nei giorni scorsi è montata un po' la polemica su delle sue dichiarazioni, nel
0: perché,
1: senso
0: cosa
1: che
0: ha detto?
1: Lui ha la moglie, la compagna incinta e a inizio luglio è previsto il parto, cioè il termine, e quindi ha detto che la sua volontà sarebbe stata quella di lasciare il ritiro,
0: certo,
1: per stare assistere alla, moglie, alla nascita,
0: ovviamente,
1: del figlio.
0: Sì.
1: Non l'avesse mai detto.
0: Aiuto.
1: Tra tifosi e giornalisti così l'hanno un po' massacrato. C'è una presentatrice che ha anche detto: è un momento disgustoso, se mi passi l'espressione, in cui un padre è del tutto inutile.
0: Mm.
1: Parole che a me personalmente non trovano d'accordo.
0: Eh no, assolutamente.
1: Tu papà lo sei.
0: Certo, effettivamente, sai, il fatto di comunque essere di vicino alla compagna, forse la cosa
1: per me è la cosa più naturale.
0: Importante, è la cosa assolutamente più naturale che ci sia.
1: È vero che uno lo fa di lavoro,
0: certo,
1: è professionista, già il mondiale, però anche visti anche i soldi che girano, credo che non sia un problema prendere un aereo, assentarsi 3 giorni.
0: Circa. Certo, ma secondo me dovrebbe essere alla base una cosa del genere, anche se sono capitati in passato alcune occasioni dove che ne so, per esempio, un giocatore o un allenatore ha perso un parente caro e non si è potuto così allontanare da quello che era il ritiro, da quello che era la partita. Ne sono già successi altri casi, ora non mi vengono in mente, però ne avevo già sentito parlare di questa cosa. E bah, non lo so, io non mi trovo d'accordo assolutamente su questa cosa. Anzi, è giusto che lui chiaramente
1: c'è anche di più. Poi è vero che anche il Belgio può andare più avanti,
0: sì,
1: rispetto ad esempio magari a una Norvegia, e in questo caso Stigard, giocatore che ha giocato anche nel Napoli, lui ha assistito a videochiamata.
0: Ah, ok.
1: Notizia di oggi, stamattina è nato bambino o bambina, non lo so.
0: Certo.
1: Però lui è stato coinvolto in videochiamata.
0: Insomma,
1: penso
0: però
1: che
0: videochiamata
1: sia
0: è un'altra cosa.
1: Una bella emozione, sì, però non come viverla dal
0: mi viene in mente quando facevo la radio moltissimi anni fa, nelle prime radio private, che praticamente c'era una persona che era in onda e a un certo punto ha finito la trasmissione dicendo: scusate, io adesso finisco, ma mancava ancora un'ora prima della fine, ho degli ospiti a casa. E quindi ha finito la trasmissione così e se n'è andato praticamente. È una cosa più o meno simile, dai, beh, un po' più seria ovviamente. Ora c'è Coiz con

0: Gym Class Heroes, la loro canzone quella intitolata Cupid Chokehold, in quello che è il nostro appuntamento di oggi, 17:38 di doppio passo, quasi al termine, ancora una ventina di minuti.
1: Quasi al termine, una ventina di minuti anche all'inizio di Spagna-Arabia Saudita, una partita importante per la Spagna per prendersi il riscatto, la rivalsa dopo un esordio non proprio convincente. Segue la sfida delle 21 tra Belgio e Iran. Poi vale, se vuoi, ti dico anche quelle per i sì, più temerari stanotte. Nuova Zelanda Egitto alle 3, invece prima a mezzanotte c'è Uruguay Capoverde e poi invece vabbè domani c'è Francia Iraq e Argentina Austria.
0: Ecco, perfetto. Intanto io ti do degli aggiornamenti sulla viabilità. Sulla A2 direzione San Gottardo, da Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata, e sempre in direzione nord tra Quinto e Airolo il traffico è bloccato per 4 km con ritardi fino a 40 minuti e la corsia preferenziale Cupra è aperta.
1: E ora ci sono i Luna Pop con Noi se ci sarai.
0: Eccola.

0: Passo con Luca Ventura e Riccardo Vassalli.
1: È il momento giusto per scoprire un nuovo modo di guidare con le occasioni elettriche di Amag. I nostri veicoli certificati prevedono 12 mesi di garanzia sulle occasioni, un certificato indipendente della batteria, 15 giorni di diritto di sostituzione e attualmente un leasing a partire solo dallo 0,6%. Vi aspettiamo presso il centro Amag Occasioni più vicino o su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
3: Bontà e tradizione da vivere sempre. Terrazza completamente rinnovata con tavoli in granito modulabili perfetti per eventi in gruppo. Griglia sempre in funzione con le migliori carni, tartar, chateaubriand, zabaglione preparati direttamente al tavolo. I piatti tradizionali come cervella e ossobuco di vitello, fegato alla veneziana e tanto altro.
2: Ristorante Grotto Serta, mangi bene.
3: Ti aspettiamo!
4: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
5: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
4: Più stile, più comfort, più valore.
5: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
4: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
5: Vivi il cambiamento.
6: Cassoni Color.
7: Amag Ticino presenta...
8: Che bonus! E che promozioni!
9: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
7: E a un tratto...
8: Che amore di affari!
9: Andiamo?
8: Adesso o mai più!
7: Non perderti, Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
10: Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento. Musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3.
11: Radio 3. Ogni emozione, solo tua.

0: La grande energia di Bryan Adams e la sua canzone con intitolata Somebody, che ci ha riportato indietro di un bel po' di anni, almeno 40 con questa canzone. Va bene Ricky, ma siamo quasi al termine del nostro appuntamento. Hai visto? È volato. Quindi potremmo così fare in modo di sperimentare un altro doppio passo magari prossimamente con me?
1: Ti aspetto, posso
0: potrebbe essere. Facciamo che lo faccia Luchino, dai, che va meglio. Senti, invece pronostico per quanto riguarda la vittoria finale dei mondiali? Io te la butto lì poi.
1: Beh, ovviamente spero la Svizzera possa andare più avanti possibile.
0: Ok.
1: E se no l'Argentina,
0: sai che anch'io pensavo all'Argentina, effettivamente è una di quelle che insomma mi piacerebbe
1: almeno questo è quello che spero. I veri valori in campo secondo me
0: ovviamente
1: emergono.
0: Se non dovesse vincere la Svizzera, questo è ovvio, ci mancherebbe.
1: Speriamo magari fa il colpaccio la Svizzera,
0: chissà. Chi può dirlo. Senti, termina qui la stagione di doppio passo tornerà poi come dicevamo prima a fine agosto, primi di settembre, insomma con una nuova stagione. E quindi niente, Ricky, grazie
1: a te Vale per la compagnia di oggi. Devo ringraziare anche mio fratello Luca Ventura per tutto quest'annata.
0: Lo salutiamo.
1: Bellissima, piena di soddisfazioni e cose belle. Grazie ovviamente anche al nostro pubblico che ci ha seguito, i nostri ospiti.
0: Bene, grazie ancora, buona estate a tutti. Io torno domani sarò in onda tra mezzogiorno e le 14 senza i tenori, perché sarò in onda da solo. Perché la trasmissione dei tenori è terminata per la stagione e quindi insomma sarà un appuntamento da non perdere da domani. Va bene, grazie, tra poco c'è una di oggi, una di ieri, l'appuntamento che sentiremo con Danny, che ci presenterà un po' di musica dopo le 18.
1: Grazie Vale,
0: grazie a te.
1: Un piacere.
0: È stato un piacere tutto mio.
1: E noi ci vediamo presto.
0: Grazie, alla prossima e buon mondiale.
1: Grazie.
0: Grazie, ciao.

0: L'estate di Radio 3. Radio 3, Radio 3. Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
1: Sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
3: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
4: Marino Bernasconi.
3: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
5: Amag Ticino presenta...
6: Che bonus! E che promozioni!
7: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
5: E a un tratto...
6: Che amore di affari!
7: Andiamo?
6: Adesso o mai più!
5: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
8: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
9: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: ce l'ho?
1: Ce l'hai.
0: Ok, Danny c'è allora.
1: Danny c'è.
0: Riccardo Pelle.
1: Pelle chi?
0: Grini.
1: C'è?
0: Grini c'è.
1: C'è, c'è anche lui.
0: C'è, c'è, c'è, c'è. Margherita Zanetti.
1: Zanatta c'è.
0: Zanetto, detto.
1: Zanetti.
0: Michael Casanueva.
1: Ci sono.
0: Maxibon.
1: C'è.
0: Bene, ci siamo tutti perché dal 15 di giugno fino

0: presenti anche in questa domenica che è il 21 di giugno. Ben ritrovati a tutti, l'ultima della stagione da trascorrere insieme tra le 18 e le 20. Grazie a Riccardo Vassalli e grazie a Valerio Ventura che quest'oggi, in questa domenica 21 giugno, è diventato l'uomo dello sport, sostituendo, diciamo così, il suo erede, Luchino Ventura. Ma veniamo noi, veniamo a queste due classiche orette fino alle 20, come dico spesso e volentieri, dall'aperitivo alla cena vi accompagno io, ma soprattutto vi accompagna la musica di Radio 3, il vostro tappeto musicale come ogni giorno della settimana. Un disco di oggi, un disco di ieri, questo è il concetto che sentirete in queste due ore e anche il concetto delle tre canzoni che vanno in onda senza interruzione. Ovviamente il tutto poi contornato, come dico io, da qualche notiziola estrapolata dal web. Siamo pronti quindi? Direi di iniziare subito. Lo facciamo con un disco di ieri e lo facciamo con quello dei Bee Gees. Si parte! Buona domenica a tutti!
1: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

Jarvis versus JXL, si chiama Little Conversation, che triade di canzoni per inaugurare questa domenica 21 giugno insieme, l'ultima, come dicevo durante la sigla, l'ultima che trascorreremo in compagnia tra le 18 e le 20, dopo i Bee Gees con Tragedy, anche Samurai J, Flamenco Paranoia, e come detto l'ultima, Little Conversation. Eccoci qua pronti ad accompagnarvi per le ultime due ore insieme in questa bella stagione che abbiamo trascorso. 21 di giugno, lo senti l'odore dell'estate, anche da calendario finalmente è estate, lo so, da qualche settimana a questa parte, canicole, non canicole, quindi sì, l'estate è già arrivata da un bel pezzo, però se dobbiamo seguire il calendario, 21 di giugno pare, poi c'è chi dice il 20, c'è chi il 22, però il sottoscritto ha sempre saputo 21 giugno e quindi per me da oggi ufficialmente inizia l'estate. Ben ritrovati a tutti, la nostra musica è già pronta ad accompagnarvi durante il vostro aperitivo di questa domenica, durante la cena più tardi, oppure semplicemente durante il vostro relax. Abbiamo estrapolato come sempre qualche notiziola dal web, quindi rimanete con noi perché c'è da sorridere. Alcune potrebbero essere anche un recap della settimana, visto e considerato che non sono freschissime, nuovissime, eh? Altre magari sì, freschissime, nuovissime. Come nuova la prossima canzone che vi propongo, ed è una bella canzone, sicuramente potrebbe diventare un tormentone dell'estate. Allora, cantano i The Colors con Serena Brancale, il singolo è stato prodotto da Merck e Cremont e si intitola

0: estate di Radio 3i.
1: La tua estate sarà calda e Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.

0: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
1: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
2: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato, con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
3: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
4: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.

Altro bel capolavoro abbiamo ascoltato, quello di Mats Langer, si chiama You're Not Alone. Radio 3, dopo il nuovo singolo di Lady Gaga, Indoeci con Runaway. Eccoci pronti ad andare in Italia. Modena, no? Sì, è successo a Modena questa cosa qua. Nessun parente reclama la maxi eredità. Dopo 16 anni il patrimonio finisce allo Stato. Non ci voglio credere, ma dai, ma come fai? Ma come fai? Come fai a dimenticarti che hai un'eredità in ballo? Cioè, sta roba qua mi manda in bestia. Secondo le stime circolate negli ultimi giorni, le eredità senza eredi valgono circa 8 miliardi di euro all'anno in Italia. Hai capito? Ci sono eredità che scatenano guerre di famiglia, riunioni tese dal notaio e parenti lontanissimi che all'improvviso ricordano di esistere, eh? E poi ci sono invece eredità che fanno il percorso opposto. Nessuno si presenta, nessuna firma, nessuno reclama nulla. Passano gli anni, il patrimonio resta lì sospeso, finché alla fine arriva l'erede più inatteso: lo Stato. È successo a Modena, dove il giudice tutelare del tribunale ha dichiarato chiusa la giacenza dell'eredità di un uomo morto in provincia di Reggio Emilia nel 2009. Dopo 16 anni nessun parente si è fatto avanti per accettare i beni, così il patrimonio, indicato dalle cronache come un maxi patrimonio immobiliare nel modenese, passa a patrimonio pubblico. La cifra esatta del singolo lascito non è stata resa nota, le fonti disponibili parlano però di beni immobiliari di un patrimonio rilevante, abbastanza importante da restare per anni al centro di una procedura giudiziaria chiusa solo ora con la dichiarazione di eredità vacante. Come invece detto all'inizio, c'è chi ha stimato intorno agli 8 miliardi di euro. Te capire? Ma come fai? Vuol dire che ne hanno già tanti, voi cosa ne pensate? Cioè, vuol dire che ne hanno già tanti, se ti dimentichi di 8 miliardi di euro di eredità dopo 16 anni, vuol dire che tanti già ne hai. La musica? Quella di Lenny Kravitz, questa è Ride.

0: La più attesa, la più discussa, la più sportiva. La nuova RS5 è finalmente arrivata. Scoprila con noi il 25 giugno presso lo showroom Tognetti Auto di Gordola. Una serata di gala tra selezione di vini e cucina contemporanea in un'atmosfera davvero esclusiva. Info e registrazione su www.tognetti.ch.
1: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
2: Da New It Sport ogni giorno vi aspettano nuove proposte per il pranzo. Un menù fresco, vario e sempre diverso, con specialità di carne pensate per una pausa gustosa e piacevole. Qualità, rapidità e sapore. Venite a scoprirci. New It Sport, Campo Pian Scairolo, via Garavegia.
3: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti, assicurato o non assicurato. Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
4: Domenica 21 e 28 giugno, gusto e divertimento vi aspettano allo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote. Dalle 12 alle 15 lasciatevi conquistare da un ricco brunch sul lago e dalle 15 alle 18 la giornata continua con DJ set e cocktail a bordo piscina. Swiss Diamond Hotel, 091 735 0000.
5: Finalmente la mia moto è qui, il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote.
6: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta. Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
7: Ora tocca a te. Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
8: Vivi l'energia di oggi. Riscopri le emozioni di ieri.
9: Uno di oggi.
8: Uno di ieri. Solo su Radio 3i.

La musica di qualità che vi stiamo proponendo in questa domenica è bellissima. Il 21 di giugno chiudiamo la prima parte, sì, va bene. Lo facciamo con altra musica, quella per esempio di Lusson.

0: La grandine ha colpito il tuo camper e non sai a chi rivolgerti? Contatta SCS Camper a Cadenazzo. Ricambi e riparazioni eseguiti a regola d'arte. Non accettare una semplice liquidazione. Ci occupiamo noi del sinistro con la tua assicurazione, periziando il tuo camper in maniera impeccabile. SCS Camper a Cadenazzo. Il tuo camper come nuovo.
1: Il caldo è arrivato! Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
2: Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento. Musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3.
0: Vivi i mondiali 2026 al New It Sport Ristorante. Tutte le partite, tutta la passione, su maxi schermo e tante TV, con drink, birra, steakhouse, pizza e street food. Prenoti il tuo posto al New It Sport. Ti aspettiamo. Campo Pian Scairolo, via Garavegia.
3: Amag Ticino presenta
4: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
3: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
0: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto! Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
5: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

anche Eros Ramazzotti. Parla con me. La musica di Radio 3 è sempre più bella. Ben ritrovati, un'altra ora da trascorrere insieme in questa domenica 21 giugno. Dopo una bella triade di canzoni, abbiamo inaugurato con Elton John, anzi Mister, anzi Sir Elton John, e poi anche Maci e Salmo e Colapesce, il nuovo Cattive Abitudini, come detto anche Eros Ramazzotti. L'ultima ora in questa domenica 21 giugno si va via via verso la cena o al collasso generale sul divano piuttosto che sulla sdraio, visto anche le temperature, in giardino su, o in terrazzo, in piscina, al lago, al fiume. Chi al mare ci porta con sé con le cuffiette? Tanti invece sono già in vacanza, quindi godetevi la vostra vacanza, ci risentiamo al vostro ritorno. Noi saremo qua presenti, per esempio il sottoscritto sino al fine luglio è qua, qua che trasmette, qua che vi tiene compagnia. Cambierà qualcosa da domani, ma durante i saluti finali ve lo ricorderemo cosa cambierà. Meglio, vi teniamo un pochettino sulle spine. In quest'ultima ora ovviamente tanta musica, il concetto di un disco di ieri, anzi un disco di oggi, un disco di ieri, con il concetto di tre canzoni che vanno in onda senza interruzione e poi una bella notizia, sto giro si va in Francia se non sbaglio, è Saint-Éloi, credo si pronunci così, si va in Francia per la notizia che abbiamo estrapolato. Va bene lo stesso? Spero proprio di sì. La musica quella, quella vabbè, quella si sa che va bene. Per esempio il nuovo singolo di Francesco Gabbani, Summer Funk. Ma Gabbani, stavo sbagliando.

0: se non fosse per l'insegna fuori, non diresti affatto che è una carrozzeria ordinata, spaziosa, accogliente e all'avanguardia, diversa. Melis Carrozzeria si è completamente rinnovata per offrirti un servizio ancora più completo ed efficiente, nel rispetto delle norme vigenti. Melis Carrozzeria, una piccola impresa locale mossa da una grande passione. Il team Melis Carrozzeria ti aspetta a Novazzano, via Resiga 14.
1: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
2: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
3: Ultimi giorni del Summer Deal da Active Fitness. Mantieniti in forma con un allenamento fitness mirato. Con il nostro abbonamento estivo paghi solo 179 franchi per 3 mesi. Allenati in più di 120 centri in tutta la Svizzera. Active Fitness offre una gamma completa di prestazioni per il tuo allenamento. Forza, resistenza, corsi di gruppo, wellness e spazio bambini. Summer Deal con Active Fitness a soli 179 franchi. activefitness.ch. Prendila sportivamente.
4: Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
5: Basta zanzare e reti che si strappano. Da Bredobau Curvo Tecnica è arrivata la zanzariera con rete antitaglio, pensata anche per gli animali domestici. Massima resistenza, sicurezza totale. Adesso puoi stare tranquillo. Scegli Bredobau Curvo Tecnica. A Camorino, via I Campisch 30A.
6: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

tornati nel 2014 con i Clean Bandit, questa è Real Love. Poco fa però il nuovo di Fulminacci, Maledetto Me, l'ultima parte insieme. Si va, come dicevo, credo in Francia. Credo bene, siamo proprio in Francia. Cervi ubriachi a causa della frutta fermentata, sotto l'effetto dell'alcol naturale, gli ungulati invadono le carreggiate mostrando perdita di coordinamento. Le autorità francesi invitano alla massima prudenza. La gendarmerie de Saint-Loire ha diffuso un avviso ufficiale martedì 16 giugno per segnalare un insolito pericolo sulle arterie stradali della regione situata nella Francia centro-orientale. Numerosi esemplari di cervo stanno consumando ingenti quantità di frutta fermentata caduta dagli alberi selvatici. Questo alimento causa, a causa del processo di decomposizione naturale, sviluppa un tasso alcolico elevato che altera le capacità psicofisiche degli esemplari, determinando uno stato di vera e propria ebbrezza. Ci sono dei video, cioè scusate, a me viene da sorridere, credo non sia bellissimo per loro ovviamente, però ci sono dei video che fanno davvero sorridere. Cioè, perché li vedi proprio alcolizzati, li vedi pienotti, belli pienotti. Comportamenti anomali sono stati segnalati, quindi le pattuglie sul territorio e i residenti hanno documentato anomalie evidenti nei movimenti dei quadrupedi. Un filmato istituzionale diffuso dall'agenzia Reuters mostra appunto gli ungulati mentre corrono in cerchio, cadono ripetutamente e si rotolano sul terreno e palesano una totale perdita di coordinamento. Tali reazioni compaiono improvvisamente nei pressi delle vie di comunicazione, rendendo le traiettorie degli individui del tutto imprevedibili e pericolose per la pubblica incolumità. Ora, io ci ho sorriso sopra perché fa sorridere all'impatto appena li vedi, sfido chiunque. Però poi tutto è andato bene, le autorità sono riuscite comunque li hanno chiusi in un recinto, sono riusciti con le sbarre, capito? Dopo ovviamente varie segnalazioni sono riusciti a, ecco, incanalarli in un solo recinto, di conseguenza poi a liberarli, ovviamente dopo che è passato l'effetto dell'alcol. Cioè, ma ti rendi conto? Anche i cervi riescono ad alcolizzarsi, causa questa frutta fermentata. Si va con la musica, andiamo avanti che è meglio, fermentiamo musica che è meglio. Arriva il duetto tra Marco Mengoni e Madame, si intitola Mi fiderò.

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio due biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch.
1: Momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
2: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno, esclusi modelli a prezzo netto.
0: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrati con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
3: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
4: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
5: Piccadilly presenta Storie on the Road.
6: Ecco, come vedete gli spazi sono completamente rinnovati. Questo è l'ingresso, qui la zona bar, mentre qui potete fare il pieno.
7: Di cosa?
6: Di carburante.
5: Nella nuova stazione Piccadilly di Coldrerio è facile sentirsi a casa. Nuovi spazi con la qualità di sempre, in via San Gottardo 37. Piccadilly, la tua sosta on the road.
8: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

Siamo arrivati così anche ai saluti per questa domenica 21 giugno, gli ultimi saluti, l'ultima domenica che abbiamo trascorso insieme in questa bella stagione da settembre a giugno. Grazie per essere stati in compagnia di Radio 3i. Tornerò domani inizia l'estate ufficialmente con nuovi programmi, quindi domani tornerò con la nostra Lollina. Io e la Lolla in coppia dalle 10 a mezzogiorno vi aspettiamo sia settimana prossima sia quella dopo. Cioè, quindi una roba fantastica per due settimane di fila tra le 10 e mezzogiorno del mattino ovviamente. Saremo in coppia io con la Lolli, non vedo l'ora. Grazie, grazie ancora per averci tenuto compagnia, noi a voi, voi a noi, o a me in questo caso. Quindi vi lascio ancora con tanta bella musica, non abbandonate la radio, un abbraccio, dal Morandi è tutto e ovviamente buona domenica, ciao!

0: È il momento giusto per la tua nuova BMW. Da Emil Frey, Lamone e Balerna trovi vetture nuove e dimostrative in pronta consegna con un vantaggio esclusivo. Le ruote invernali originali sono in omaggio. E su vetture selezionate approfitta di un vantaggio fino al 3% sul prezzo di listino. Offerta valida fino al 30 giugno. Ti aspettiamo da Emil Frey, Lamone e Balerna.
1: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.

0: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
1: Nuova Kia EV2. Piccola fuori, sorprendente dentro. Agile in città, elettrica ogni giorno, fino a 453 km di autonomia. Fino al 30 giugno è tua a soli 27.000 franchi. Vieni a scoprirla a Noranco da...
2: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
3: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
4: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio due biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch.
3: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
4: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
1: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.

0: Piccadilly presenta Storie on the Road.
1: Ecco, come vedete gli spazi sono completamente rinnovati. Questo è l'ingresso, qui la zona bar, mentre qui potete fare il pieno.
2: Di cosa?
1: Di carburante.
0: Nella nuova stazione Piccadilly di Coldrerio è facile sentirsi a casa. Nuovi spazi con la qualità di sempre, in via San Gottardo 37. Piccadilly, la tua sosta on the road.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
6: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

0: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
1: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
2: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
5: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

0: L'estate di Radio 3i.
1: Entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio due biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch.
2: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
3: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

Portami a sentire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

0: e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.
1: Poi si svegliò